0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: frecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Radio Freccia.
1: Le sei, sventagliando fogli, neanche fossi una matrona napoletana sul balcone a vedere il passeggio. Buongiorno, sfrecciati. Sapete quando si dice la mattina parte calda? Sì, parte con 27 gradi e 2 all'interno del nostro studio. Io non lo so, o ci sono i pinguini o ci sono le salamandre nella teca in questo studio, notoriamente a sangue freddo per scaldarsi. Eccola, cioè, io sto boccheggiando. Beh. Buongiorno.
2: Buongiorno, ma io mi chiedo, ma perché ancora non vieni qui a Roma? Almeno mi vieni a trovare, vieni in questo studio freschissimo. È il giusto, fresco il giusto.
1: Faccio anche io.
2: Vieni anche in vacanza. Vieni, ok. Allora, prossimo weekend facciamo così, vieni qua, almeno così ci scaldiamo bene, dai, insieme. Partiamo subito con Springsteen.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La crisi in Medio Oriente, non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, precisando che la firma sarà a distanza e digitale.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene la fiducia.

0: in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. La Procura Generale aveva dato parere favorevole, la concessione dell'affidamento in prova non è però collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato poco dopo le ore 19:30 per il mancato rientro dei 3 alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri da un elicottero del soccorso alpino Valdostano.
0: È stato arrestato in flagranza ed è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa intorno alle 4 del mattino ha investito e ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa a San Nicola Garganico in provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici.
1: E arriviamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 nel gruppo B Canada-Bosnia-Herzegovina 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1.
0: E un'uscita infelice di Gianni Infantino fa irritare l'Italia. Il numero 1 della FIFA durante un'intervista ha detto che forse gli azzurri si qualificheranno quando i mondiali si giocheranno con 64 squadre o con 208. Fonti della Federcalcio parlano di caduta di stile e di mancanza di rispetto. In serata Infantino ha corretto le sue parole sostenendo che l'Italia tornerà comunque presto. Per il momento, per quanto riguarda l'informazione, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il prossimo appuntamento tra un'ora, o adesso il meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole questo weekend sul nostro territorio con alta pressione in rinforzo a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque con temperature massime in ripresa. Valori che specialmente sulla Valpadana saranno anche prossimi ai 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: summer long, diciamo che ci siamo, dai, l'estate sì. Ufficialmente anche a livello proprio di date di calendario è alle porte, non potevamo non metterla questa per iniziare bene, dai, ci sta. È di quelle cose che ti fanno svegliare con il ritmo giusto, con il piedino che batte a tempo, ti fanno scendere dal letto con uno spirito un po' diverso, anche se noi lo ricordiamo sempre, non è che tutta sta gioia riguardi proprio tutti. E infatti la prima delle nostre rubriche, il primo momento, è quello del what the fuck, dove ci si sfoga contro tutto quello che non va nelle nostre giornate. Posso dire, di cose ce ne sono tante, perché si vede, io ho iniziato già alle 6, per cui...
1: Ma sì, ma sì, ma se uno non parte così, altrimenti che cosa racconti? Quindi loro pure non vedono l'ora, per cui presto partiamo con questa. Poi ci sono un sacco di cose in questo sabato, 13 giugno 2026, tipo per esempio, parleremo di attualità come al solito nella prossima ora, e poi arriva il momento da dica e richieste, ma soprattutto i nostri ospiti del sabato, ovvero Claudio Antino in Arte Gubrin, per parlarci di artwork e di videoclip nel mondo della musica, appunto del rock in particolar modo, e poi si parla anche di pulizie, perché si sa, il sabato va bene l'estate, va bene tutto, però anche sudare mentre si fanno le pulizie, quello è sempre un modo di fare attività fisica, lo sappiamo bene, con lo scopettone lo alzi, ci fai insomma i piegamenti, le cose.
0: Un tocca Sara.
1: Voglia a te. Ma sì, certo, quindi chissà, ecco, vedi, potremmo chiedere a Mattia il connubio tra fare ginnastica in casa mentre fai le pulizie, quindi sudare, come perdere le calorie, cioè della serie tipo consigliaci l'attività domestica che ce lo fa fare.
0: Quando
1: meglio,
0: a fine stagione stai grattando il fondo del barile perché non
1: mamma
0: sai più
1: mia,
0: a che santo votarti, ecco.
1: Soprattutto quando sei in studio, che manca l'aria condizionata, ti aiuta poi quello.
0: Ah,
1: no?
0: Beh, certo, assolutamente. Certo. Infatti adesso questo sarà il mood questo della mattina, l'aggiornamento per la serie, ma a noi che ce ne frega di quello che voi patite in studio, ecco, l'aggiornamento sui gradi che si spera inizino a scendere, perché ogni giorno ce n'è una, quando tu arrivi trovi una sorpresa, perché poi sai, ti dicono, no ma tanto da voi va tutto bene,
1: sì.
0: Dillo alla salamandra.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quest'anno, noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:20 sfrecciati, buongiorno, buon sabato e se non è buono abbiamo comunque la soluzione per voi, lo facciamo sempre.
5: What the fuck?
4: Ottimo, quindi 366-6634466 è il numero per i vostri what the fuck. Per sfogarsi, tipo questo, cioè what the fuck che per il terzo giorno di fila l'acqua a casa mia manca, stamattina evidentemente c'erano anche dei problemi con tutto quello che riguarda il riscaldamento, però mi sento di dire che lì non è un what the fuck esterno alla casa, probabilmente ho fatto io qualche cavolata.
6: Ecco.
4: Poi però giustamente per la legge del contrappasso arrivi qui e come dicevamo ci sono 42 milioni di gradi in studio, ma sta migliorando.

0: Ma i WTF stamattina hanno tutto un altro gusto, perché oltre a quelli che arrivano al 366-663-4466 e ci sta adesso, infatti li ascoltiamo tutti, posso dire che dal mio WTF di prima prontamente la nostra Barbara mi sta salvando, perché mi ha munita di ventilatorino da studio, da PC. Cioè io adesso mi sento, non lo so, Beyoncé con il ventilatore sparato in faccia quando canta sul palco, i miei capelli faranno swish.
1: Addirittura. È mini. Allora, per chi non ci sta guardando dal canale 258 del digitale, è un ventilatorino mini, di quelli che magari ti metti pure sulla visiera del cappello, mo' esagerata, Beyoncé.
0: Io mi sono calata nella parte.
1: Ti sei immagina. E vabbè, no.
0: Poi sto leggendo delle citazioni di un certo spessore su questo ventilatore. Sì. Come delfini tra pescecani.
1: Cioè, in che senso?
0: C'è scritto qui in mezzo alla turbina. Sì, c'è questa frase ispirazionale, già mi piace. Sprecciati,
1: okay, una metafora.
0: Se tirate dei WTF in questa direzione, posso solo capirvi.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti a partire delfini. Buongiorno.
2: Ciao. Non so se è il caso di dirlo.
1: Come no?
2: Non so se è il momento. Però vorrei dire un WTF al mio capo. Che ieri sera, dopo aver timbrato alle 4:45, pensavo di prendermi un bel weekend di riposo, invece no, mi chiama alle 6 di sera. Dicendomi che oggi si lavora.
1: No.
2: Fa il culo, WTF.
1: Ecco, appunto. Vabbè, dai, su, puoi recuperare domani, spero.
0: Bisogna sempre non dirlo troppo forte, perché altrimenti il capo lo sente e a quel punto sono dolori. Tanti iniziano ad avercela con l'estate, il mare, le cose, perché infatti vedi, Stefano dice WTF a chi vuole andare a pescare al mare con queste temperature che superano i 30 gradi, vorrei stare in un posto dove c'è dell'ombra. Ma non è che te l'ha prescritto il dottore, vai a pesca lì dove non c'è neanche un albero.
1: Ma anche perché sui pescherecci non c'è tipo quella tendina per cui ti metti sotto ed aspetti, no? Sto sbagliando.
0: Io pescatore da scoglio.

0: Ecco, e mentre i Killers pensano a quello che hanno fatto, Juliet si è dotata di un altro ventilatore.
1: Esatto.
0: Questa cosa succede, no, ma questo appunto, grosso. Mentre mandiamo i nostri brani.
1: Questo è bello sostanzioso, cioè è una specie... Vedere. No, non posso perché l'ha attaccato, no. È di quelli grossi, cioè proprio grosso. Perché okay. Almeno dovrebbe aiutare a muovere un attimo l'aria in studio. E così, sai, aria condizionata che riparte, però, poverino, non è che puoi chiederle di abbassarti la temperatura di 5 gradi schioccando le dita. Con questi che muovono l'aria, forse adesso qualcosa sistemiamo. Se no torneremo al classico vecchio sventagliamento di fogli.
0: Ma sì, ma è più bello, ma ti voglio vedere che ti sventagli. Poi oggi è anche quella camicetta un po' stile South Italy, capito? Quella tovaglietta. Hai presente le tovaglie quelle lì che metti nei ristoranti dei turisti? No, non ti sto prendendo in giro.
1: No, ma ci mancherebbe assolutamente.
0: Per la maglietta.
1: Perché l'altro giorno, quando ero con la Fra, devi sapere che Jimmy entra, poi quando abbiamo finito, e mi dice, ma tu sei arrivata adesso da Posillipo? Perché avevo invece una camicetta sempre a righe verticali.
0: Quello è il summer mood, capito? Ormai ci stiamo dentro da ogni punto di vista, meraviglioso.
1: Mamma mia. Summer mood vuol dire anche concerti. Sì. Concerti vuol dire anche un po' di rompimenti di scatole, questo va detto. Mm-hmm. Infatti c'è Jack che ci segnala, dice what the fuck a tutti i festival che tra i vari divieti includono anche cibo e acqua in location all'aperto con il caldo estivo. Ora, bisogna un attimo capire perché non in tutti i casi così, cioè magari vietano il classico tappino delle bottigliette, non l'acqua in generale, però tanti ti vietano anche le borracce perché essendo rigide potrebbero fare male, tanti ti vietano i power bank e dici ma devo passare una giornata qui, il telefono mi si scarica, stateci all'occhio.
0: Ecco, sicuramente. Invece per quanto riguarda i miei what the fuck, io lancerei un what the fuck a quegli amici che la sera arrivano a casa e come dolce ti portano uno scatolone di pangoccioli di ogni tipologia, ripieno di pistacchio, di mascarpone, di fondente. Quindi stamattina avevo questa colazione pronta a far crescere la famiglia di brufoli che ho sul mento. What the fuck.

0: Radio Freccia.
1: Ma quanto mi piace questa Cloud Some People, direttamente dalla nostra Top 20. Bella, bella, bella, assolutamente nel mio stile. Sprecciati, i vostri What the Fuck continuano intanto al 366-663-4466, perché di modi, di motivi per sfogarsi ce ne sono tanti nella nostra mattina.
2: Assolutamente, io proseguo sempre con il mood cibo, quindi what the fuck al mio ragazzo che ieri, poverino, si è preso la briga di ordinarmi la pizza mentre ero fuori e gli avevo detto funghi e salsiccia a base rossa, non bianca. Lui che fa? Chiama la pizzeria, di default c'era quella a base rossa, dopodiché richiama e dice: ah, scusate, non avevo capito, non la voglio a base rossa, la voglio a base bianca.
1: No. What the fuck.
2: Eh già, succede.

0: Depeche Mode con Free Love. A parte rifarsi gli occhi con quel figo di Dave Gunn all'interno del videoclip, e non solo, io andrei avanti con i vostri What the Fuck. Buondì.
1: Buongiorno ragazze. Ciao. What the Fuck al mio bicipite femorale, mm-hmm. che dopo una mezza maratona che ha segnato il mio miglior tempo fino ad ora su questa distanza, ha deciso di presentarmi un conto relativamente salato e dovrò stare fermo, penso, per una settimana. Un poco male, non succede niente. Il tempo resta scritto nella pagina Fidal, nella mia pagina Fidal, quindi va bene così. Ecco. Ciao ciao, baci baci.
0: Quando ti dicono di stare fermo, secondo me il problema non è mai troppo, il problema è quando ti dicono devi lavorare, devi muoverti.
2: No, sì, ma poi sì, mi fa morire, perché sai, lui ci tiene comunque a dire che è il tempo migliore, che l'ha lasciato scritto, cioè, fosse crepato lì per lì al traguardo non gli sarebbe interessato così tanto. Ma di rimando io faccio un what the fuck a quelli, vai, che sanno descrivere esattamente qual è il muscolo che gli fa male, perché quando succede a me io non è che ti so dire mi fa male il bicipite femorale, what the fuck, io inizio a dirti senti, mi fa male qui, come se avessi un perno, una cosa che mi trapassa. No, ma questo muscolo qui è indico, come quando vai dal meccanico, gli devi spiegare cos'ha la tua macchina, gli dici guarda, allora senti, fa ogni tanto questo rumore qui e inizi a fare le onomatopee. Poi dici, ma, però non lo so, sai,
0: no, vabbè,
2: what the fuck.
0: Come se ci fossero 78 muscoli di fronte al tuo femore, capito? Quindi quale di questi? Già, già ne è uno, già il bicipite, quello lì è lunghetto, è caruccio, dai, su, e serve, di solito serve quello, è uno dei più importanti.
2: Ma a me viene un dubbio e non volevo proprio dirlo così apertamente, è che gli altri quando hanno un dolore è lì localizzato perché sono mediamente in forma, quindi quel muscolo ti fa male. Quando fa male a me qualcosa, faccio prima a dirti cosa non mi fa male, è per quello che ho un po' di problemi.
0: È tutto collegato, però è così. Arrivano i Red Hot, Look Around.

0: Look Around, i Red Hot, ci sono i vostri What the Fuck al 366-663-4466, ma non ci sono solo quelli, lo sappiamo ormai, anche perché ci sono i nostri, per esempio i vari What the Fuck alla mia memoria. Quando hai un po' di attività da fare e dici no ma mi ricordo, vado a mente, sistematicamente te ne perdi qualcuna, ma il What the Fuck vero è che io ho detto no, facciamo quelli seri, quelli che arrivati a una certa si organizzano, scrivono un'agenda, compilano il calendario dello smartphone, del telefono, tu detti allo smartphone le cose da tenere in calendario e lui di solito le ripete quando le segna. Peccato che tu non ti accorgi e magari lui non ne ripete una, per cui tu pensi di aver segnato un'attività e what the fuck, pure la tecnologia che dovrebbe aiutarci non ce la segna.
1: Ehi Siri, rispondi e non ti risponde. Ah vabbè, capita sempre questo. Ti ci devi avvicinare, devi avvicinarti di più all'altoparlante, vedi che ogni tanto capisce Siri. Comunque, a proposito dei what the fuck invece a se stessi eccetera, lo mando a me appunto, perché ieri mattina ho detto finalmente dormo, recupero un po' di sonno, dato che ieri, ecco, per chi non lo sapesse, sono andata in onda praticamente passando una notte in bianco. Però non ho messo la modalità sonno a proposito di telefoni, quindi dopo 20 minuti che ero praticamente già nel mondo dei sogni, qualcuno ha pensato di rompere le balle e di chiamarmi. La cosa peggio è che io mi sono svegliata di soprassalto pensando fossi te che mi chiamavi esattamente alle 11:26, perché avevo visto l'orologio sul telefono, alle 11:26 del mattino, per cazziarmi e dirmi ma ancora dormi, ma ti ricordi che oggi dovevi venire in onda? Ho detto ok, sono andata questa mattina.
0: No, ma che brutto, anche perché poi avevi, figurati, alle 11:26 a quel punto, cioè,
1: 26,
0: ma ti si lascia dormire, porra ciccia, una volta che uno dorme. Però non sei l'unica che manda i what the fuck a se stessi un po' così. Buongiorno.
2: Sprecciate, un bel what the fuck stamani lo dedico a me stesso.
0: Perché? Così?
2: Me lo merito, dai, me lo merito. Quindi what the fuck a me. Ciao, buona giornata.
0: Hai detto tutto tu.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Blood on the Bone di Amazons dalla nostra top 20 alle 6.52 quando arriva il momento del WTF official.
2: Eh sì, anche oggi si resta proprio in ambito rock, una figura molto apprezzata, Elvis Costello, ormai è arrivato ai suoi 71 anni, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, si permette di dire delle cose che finora sostanzialmente non ha mai esplicitato, espresso così tanto. E lui ce l'ha un po' con tutti, dice, ma probabilmente è un'eresia dirlo, ma penso che gli Oasis siano veramente sopravvalutati, una semplificazione addirittura dei Las, che almeno qualcosa di buono l'hanno fatto. Gli Oasis invece, dice lui, proprio io non li capisco, ma aggiunge, io non capisco nemmeno gli abitanti di Manchester, what the fuck.

0: Lo stile dei tuoi desideri.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:01 sfrecciati, buongiorno da Lauda, Juliet, la coppia che vi tiene compagnia ovviamente, e dove se no su Radio Freccia per tutto il weekend, venerdì, sabato, domenica fino alle 10. Queste sono un po' le coordinate spazio-temporali dove ci potete trovare, poi ognuno vive nel suo multiverso personale, non saremo noi a giudicarvi per questo.
3: Per carità, noi intanto siamo qui comunque anche in questa seconda ora in cui noi lo diciamo sempre, cerchiamo anche di essere persone serie, quindi dalle 7:15 più o meno si parla di attualità, oggi toccheremo sempre argomenti comunque che riguardano la scuola, l'università, quindi restate sintonizzati perché insomma ci sarà qualcosa di cui discutere insieme. 366-663-4466 il numero per interagire con noi, subito arriva Sheryl Crow.

0: Le 7 e 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La crisi in Medio Oriente. Non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, precisando che la firma sarà a distanza e digitale.
0: Torniamo in Italia. La cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa. La Procura Generale aveva dato parere favorevole. La concessione dell'affidamento in prova, però, non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato poco dopo le ore 19:30 per il mancato rientro dei 3 alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3600 metri da un elicottero del soccorso alpino valdostano.
0: È stato arrestato in flagranza ed è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa, intorno alle 4 del mattino, ha investito e ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa a San Nicola Garganico, provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici.
1: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Jelsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti.
0: Andiamo allo sport. Il calcio. Ai mondiali 2026 nel gruppo B, Canada-Bosnia-Herzegovina finisce 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. RTL 102.5 vi sta raccontando tutte le gare di questa Coppa del Mondo nei notiziari e nei vari programmi. Lo stesso facciamo noi qui su Radio Freccia, dove l'informazione ritorna tra un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole questo weekend sul nostro territorio con alta pressione in rinforzo, a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, con temperature massime in ripresa. Valori che specialmente sulla Valpadana saranno anche prossimi ai 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: I got stuck. Glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a day.

0: Lost and Found, no, non siete ancora all'aeroporto dove vi perdono le valigie e dovete andare lì. E in realtà si parla di altro, che però potrebbe essere perso e ritrovato. Quante volte ci è successo di dare dei giocattoli per dispersi in casa e poi di riscoprirli, ritrovarli e dici, ah, ma era qui. Parliamo di questo perché lo avrete visto su tutti i social, ormai sta girando moltissimo la promozione di Toy Story 5. Per noi che siamo nati con i Toy Story originali, bello. Ovviamente anche magari adesso per chi ha figli, far vedere un Toy Story 5 è bello perché ti riporta bambino e diciamo porta il mondo che era nostro anche ai bambini di adesso.
1: Esattamente, Toy Story 5 che uscirà a breve il 18 giugno proprio nelle sale italiane, però questa volta i personaggi a cui appunto, come diceva Juliet, siamo abituati un po' tutti noi millennials e non anche i più grandicelli o poco meno, questi personaggi dovranno affrontare questa volta invece l'arrivo di un nuovo personaggio che è appunto un tablet, quindi ci sarà proprio questo rapporto tra la tecnologia moderna e quello che invece è il giocattolo tradizionale.
0: Molto bello il fatto che sì. I creatori abbiano spiegato che non è un cattivo nel senso tradizionale questo iPad, però ti porta a riflettere su tutta questa transizione esistenziale anche per i bambini dai giocattoli fisici, analogici ai giocattoli digitali. E l'altro giorno, proprio l'altro ieri, sì. L'11 di giugno, è stata anche la giornata internazionale del gioco e la questione non è semplicemente affrontabile in un film, tant'è che Assogiocattoli, per cui associazione di... diciamo legata ai giocattoli per definizione, ha proprio fatto un report su oltre lo schermo, cioè come è cambiato anche il modo dei bambini di giocare, di approcciarsi al digitale, il tablet come strumento di gioco per noi adulti è strumento di lavoro, di studio. Bello, secondo me questo Toy Story anche per gli adulti sono quei film, sai, che ti lasciano pensare.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Radio Freccia.
5: 7:20 sfrecciati, anche se è sabato, anche se l'estate è alle porte, parliamo di attualità e parliamo di istruzione. In questo caso andiamo sui gradi superiori, quindi proprio l'università, perché l'allarme che riguarda l'Italia è sempre il solito, cioè fanalino di coda in Europa per numero di laureati e troppi fuori corso, troppi che poi rinunciano agli studi. Il 43,8%, quindi quasi uno su due, supera i tempi di oltre 3 anni, quindi non pochi mesi ma proprio interi anni accademici. 366-663-4466, affrontiamo questo tema con voi, anche con le vostre esperienze, familiari, amici, conoscenti.

0: Italia e laureati, un binomio che in Europa, o soprattutto rispetto all'Europa, ci posiziona come al solito abbastanza in fondo, o meglio proprio come fanalino di coda della classifica, perché se andiamo a fare un paragone per quanto riguarda la fascia 25-34 anni, ecco che in Italia nel 2025 ci sono stati 31,1% di laureati, mentre la media europea è del 44,8%. Ci sono poi ovviamente dei paesi che fanno ancora meglio, perché qui proprio di media si parla. Questo porta a diverse problematiche, osservando semplicemente i dati. Da un lato una mancanza di specializzazione, dall'altro lato, pur di arrivare ad avere un titolo di laurea, tanti finiscono fuori corso per tanti anni. Si diceva prima, intorno al 43-44% supera addirittura i 3 anni fuori corso.
1: Esattamente, ma andiamo a vedere quali sono i motivi principali del fuoricorso. Praticamente non è soltanto colpa degli studenti, ecco, perché è vero che i nostri studenti dovrebbero capirla da sola l'importanza di portare a termine un percorso di studi, poi lo sappiamo, le conseguenze si vedono al momento dell'uscita, però tra gli altri motivi c'è quella per esempio del corpo docente italiano, che a quanto pare è il più anziano dell'Unione Europea, con metodi di insegnamento e uso della tecnologia che la Commissione Europea definisce esplicitamente tra i meno innovativi. Poi non si prendono professori appassionati al loro lavoro, a quanto pare questo gioca sicuramente una parte importante, lo sappiamo. Quali sono le eventuali soluzioni? Allora, sicuramente il PNRR ha introdotto a quanto pare una riforma dei corsi di laurea che punta a una maggiore flessibilità curriculare e quindi a un allineamento poi con quelle che sono le competenze richieste dal mercato, però per questo ci vorrà tempo. Un'altra soluzione è quella di collegare il finanziamento universitario ai tassi di completamento e a quelle che sono le valutazioni degli studenti, e poi rafforzare i tirocini obbligatori durante gli studi, così da acquisire delle vere e proprie competenze sul mercato, sul mondo del lavoro. Sappiamo che in Italia questo manca tantissimo.

0: Università tasto dolente per l'Italia, abbiamo dato un po' di dati, scusate il gioco di parole, manca quello su una delle motivazioni principali, cioè non solo tanti sono fuori corso, tanti abbandonano in corso d'opera, ma tanti non si iscrivono nemmeno, proprio perché c'è la percezione classica del ma tanto con anche un diploma di laurea in mano cosa vai a fare, tanto un magazziniere prende di più di un laureato. E infatti il tasso di occupazione dei neolaureati in Italia si ferma al 77,8% contro l'86% dell'Unione Europea, si parla di 10 punti percentuale di differenza, e addirittura il 40% degli intervistati, dei laureati, dichiara di svolgere un lavoro che non è coerente con il percorso di studi seguito, quindi come se fosse stato proprio un investimento a perdere.
1: Esattamente, al 366-6634466 arrivano già diversi messaggi da parte vostra. Per esempio Livio ci scrive: Italia fanalino di coda di laureati in Europa, poi una parte di quei laureati si ritrovano disoccupati oppure fanno qualcosa che non c'entra niente con il loro titolo. Gli studenti vengono parcheggiati all'università e più tempo impiegano più foraggiano l'università. Ecco perché ci vuole molto tempo per laurearsi. Questo è uno dei motivi appunto che citavo prima.
0: Sì, esatto. Poi ci arrivano anche altri messaggi che danno un consiglio, dicono una strada potrebbe essere fare dei test psicoattitudinali agli studenti, per esempio, che hanno fatto la maturità. Se sei portato per ingegneria informatica, di cui c'è anche richiesta nel mondo del lavoro, ma vuoi fare architettura, che è un settore inflazionato dove ci sono più laureati di quelli che servono, bisogna scoraggiare lo studente a fare architettura. Dall'altro lato, quando per esempio anche io ho affrontato l'università, era il periodo dove già c'era crisi, e a quel punto il ragionamento poteva essere: disoccupato per disoccupato, studio qualcosa che mi piace, almeno cerco di andare nella direzione che vorrei.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.37, continuiamo a parlare di attualità. Oggi stiamo toccando lo spinoso argomento dell'Italia dei fuoricorso e al 366-6634-66 ci stanno arrivando diversi messaggi, tra cui quello di Nicolò che ci scrive: il tema dell'orientamento è davvero complesso, non si possono ignorare le attitudini e gli interessi personali per evitare di portare i ragazzi a diventare professionisti scontenti e annoiati, così come non è da sottovalutare la domanda di mercato, perché investire in un percorso formativo e poi non trovare sbocchi occupazionali è molto frustrante. Scegliere invece cosa si vuole fare da grandi è molto difficile. Ecco, questo è un tema che toccavamo anche prima, il fatto che comunque molto spesso il problema risiede soprattutto nella scuola superiore.

0: Dati alla mano, stiamo riflettendo sulla questione universitari in Italia, troppo pochi, troppi fuori corso, e ci arrivano al 366-63-4466 tanti messaggi che in qualche modo però stanno girando la prospettiva, cioè problema. Troppo pochi laureati in Italia. Risposta: non è un problema, perché alcuni dicono, per esempio, potrebbe essere anche dovuto al fatto che ormai esistono corsi di laurea di ogni tipo e ogni utilità, siamo gli ultimi per studenti che scelgono materie scientifiche. Tanti altri invece dicono: importiamo mano d'opera e non laureati. Il mercato richiede lavoratori, non gente che sta a sedere. Attenzione, perché anche tante cose che sono sempre state fatte, tante professioni svolte negli anni senza una laurea, adesso la prevedono, e sono comunque professioni in cui ci si sporca le mani. Dall'altro lato, la mia riflessione è questa, cioè: i paesi che in Europa hanno un tasso di laureati superiore al nostro hanno problemi in fatto di manodopera? Cioè, non penso che ci sia questo grido d'allarme che arriva da paesi come la Germania, ma come tanti altri, dove i laureati sono effettivamente molti di più.
1: Eh sì, come riflessione non fa una piega. Sentiamo le loro voci. Buongiorno.
2: Salve Radio Freccia, buongiorno. Ciao. A tutti. Allora, io credo che il problema sia dovuto al fatto che ormai il 99%, per carità, ben venga che sia così, però il 99% dei ragazzi va a scuola. Quindi ciò che si va a perdere e che invece servirebbe sarebbe il lavoro manuale, perché noi abbiamo un ingegnere, abbiamo un architetto, ma non abbiamo chi metterà in pratica quello che loro vanno a disegnare. Quindi ben venga la laurea, ben venga un percorso di studi, ma il problema è che il lavoro manuale non c'è più chi lo fa.
0: Ecco, perfetto, qui addirittura si parla di scuola in genere, ma giusto per ricordare che l'università è un conto, poi c'è una cosa che si chiama scuola dell'obbligo, il lavoro ai 13 anni è stato superato da qualche decina d'anni.
1: Eh beh, sì.

0: Si continua a parlare di università, di percorsi di studi, ci arrivano tanti messaggi, alcuni dicono beh manca il ritorno alla manualità, però effettivamente c'è anche Mauro che dice, rispondendo all'ultima ascoltatrice, all'estero c'è in generale più studio sia di laurea ma anche per chi decide di non laurearsi ma vuole avviarsi al lavoro, ci sono le vere e proprie scuole professionalizzanti che funzionano, che sono realmente collegate alla realtà lavorativa, ormai esistono ben pochi lavori che si possono fare solo con l'esperienza, l'elettronica è ovunque, in generale i lavori cambiano e si evolvono sempre più spesso, urge valorizzare la formazione continua, ci scrive appunto Mauro da Parma, anche perché si diceva prima la scuola comunque nel 2026 dovrebbe servire anche per uno sviluppo personale, sono cittadini, non solo lavoratori, cioè il voto è un diritto di tutti, la capacità di leggere e scrivere, la capacità di comprendere degnamente un testo scritto, questo va oltre il semplice portare a casa lo stipendio alla fine del mese, purtroppo però ci sono ancora tanti genitori, tante famiglie che dicono beh, tanto sai cosa c'è, tu guadagni di più di un laureato, attenzione, la cultura non te la paga nessuno ma non te la toglie nessuno.
1: Assolutamente, ma poi una cosa non esclude l'altra, secondo una mia riflessione. Ecco, prima per esempio si parlava di architetti, quello è un ramo che comunque conosco abbastanza bene, no? E il fatto che ci sono anche tantissimi architetti che sono anche in grado di sporcarsi le mani sul cantiere, quindi non significa che se tu hai un'istruzione, se tu ti laurei, comunque non puoi anche imparare a fare dei lavori manovali in questo caso. Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia. Io vi faccio un caso eclatante, se uno prende una laurea specialistica come la mia in farmacia dopo 5 anni stavo di stato e al mese prende 1600 euro dopo 16 anni di lavoro, mi spiegate che senso ha prendere una laurea quando l'operaio della Pfizer prende 2000 euro al mese?

0: Radio Freccia.
1: 7.52 sfrecciati, chiudiamo questo momento di attualità con un messaggio. Michele da Udine, lui dice: studiare pensando solo al lavoro è una grave perdita di tempo, studiate secondo le vostre passioni, forse sarà anche più facile che arrivi un lavoro e sarete lavoratori felici e più motivati. Questo è di sicuro un bel pensiero. Dall'altro lato tanti fanno questa contrapposizione, dicevamo, tra la laurea e lo sporcarsi le mani. Non è detto, cioè ormai per fare l'agronomo e ci stai nei campi, la laurea serve. Enologia, fai la vendemmia, le mani te le sporchi e la laurea serve.
2: Assolutamente, ne parlavamo prima anche per esempio l'ambito di architettura, ormai qualsiasi ambito devi comunque conoscere anche il mestiere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su Ticket One

poi parleremo di qualcosa, adesso capiamo insomma anche con voi. Arriva poi quello che tanto preferite, ovvero le dediche e richieste. Tra pochissimo tornano le news, subito Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: 8:07, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La crisi in Medio Oriente. Non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, precisando che la firma sarà a distanza e digitale.
0: Torniamo in Italia, la cronaca è: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa. La Procura Generale aveva dato parere favorevole, la concessione dell'affidamento in prova però non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato poco dopo le ore 19:30 per il mancato rientro dei 3 alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3600 metri da un elicottero del soccorso alpino valdostano.
0: È stato arrestato in flagranza ed ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa, intorno alle 4 del mattino, ha investito e ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa a San Nicola Garganico, provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici.
1: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti.
0: Lo sport, il calcio ai mondiali 2026 nel gruppo B, Canada-Bosnia-Erzegovina, finisce 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. Un'uscita infelice di Gianni Infantino intanto fa irritare l'Italia. Il numero 1 della FIFA durante un'intervista ha detto che forse gli azzurri si qualificheranno quando i mondiali si giocheranno con 64 squadre o con 208. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole questo weekend sul nostro territorio con alta pressione in rinforzo a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, con temperature massime in ripresa. Valori che specialmente sulla Valpadana saranno anche prossimi ai 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Negative Space, Queens of the Stone Age, è uno spazio che non è negativo necessariamente, anzi, ma che lo dobbiamo dire per dovere di cronaca, fa sempre un po' acqua da tutte le parti, ma a voi piace così, è quello delle nostre ricerchine. E allora anche oggi 8:13, intorno alle 8:10, vedi, ci siamo sempre, diamo spazio a queste ricerche, a questi studi. Oggi tasto spinoso, perché si parla di relazioni di coppia quando si aprono alla famiglia, ai genitori. È venuto fuori che se tu vai a presentare subito il tuo nuovo partner ai genitori, dopo meno di 3 mesi sei nella disperazione emotiva più nera.
1: Vabbè, ok, evito la risata, insomma. A parte, questi studi comunque dimostrano che, studi proprio sulla stabilità delle coppie, che bruciare le tappe e presentare il nuovo partner in famiglia prima dei 3 mesi, appunto, è un enorme campanello d'allarme, dicono. Perché? Perché non si tratta di romanticismo, ma di ansia d'attaccamento, appunto, come diceva Juliet, di disperazione emotiva. Perché? Perché chi corre a casa dai genitori, a quanto pare, ha un disperato bisogno di convalidare una relazione ancora immatura con il proprio partner, cercando quindi l'approvazione di mamma e papà per colmare le proprie insicurezze. È questo il discorso in sostanza.
0: Ma poi, ecco, cioè, voi partite già dal presupposto che mamma e papà vi diano la loro approvazione, ma in quale Infatti. Famiglia mai si è visto che tu ragazza porti a casa il ragazzo e a papà va bene, oppure tu figlio maschio porti a casa la ragazza e a mamma va bene, quando addirittura non ci si mettono tutte e due, perché nel mio caso sono proprio cassati, ma da destra e da sinistra.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, partivano male.
0: Ma partono sempre malissimo in generale. Cioè, voi già date più chance alla famiglia sostanzialmente che al vostro compagno, fidanzato, ragazzo, mettetelo come... Più uno.
1: Bene, ok, meraviglioso. I miei invece avevano rinunciato già da tempo, insomma, a questa cosa.

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1978 sa di felicità.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Radio Freccia.
3: 8:20 sprecciati, lo sappiamo. Questa ricerchina vi ha scaldati, ma proprio nel profondo, perché quando si parla di tempistiche buone per presentare il proprio più uno ai genitori, è lì ognuno ci mette un po' la sua esperienza. C'è chi li presenta subito e abbiamo visto che non se la passeranno poi particolarmente bene, secondo gli studiosi. C'è chi invece aspetta veramente fino al giorno prima del matrimonio per dire: ah, guarda, sì, è lui che mi sposo o lei che mi sposo. Ma voi come avete fatto?
4: Esatto, quindi la domanda la giriamo a voi, 366-663-4466, nel vostro caso, oppure nel caso di vostra sorella, di vostro fratello, di cugini, insomma quello che volete, qual è stata o qual è la tempistica per presentarvi ai genitori?

0: I fratellini di Oasis, effettivamente loro, visto la signora mamma che hanno, chissà come se la sono gestita la presentazione delle rispettive alla signora chissà. Mamma caporale in carica, l'unica che a quanto pare riesce a gestire questi fratelli. No, parliamo di quello, cioè quanto tempo è passato dopo che avevate ufficializzato la relazione fino alla presentazione con i genitori. Fuori onda dicevamo, dipende forse anche tanto un po' dall'età, perché più sei piccolino meno aspettative ci sono, più anticipi la cosa, ma anche perché magari più sei giovane più anche dipendi dai genitori, sei ancora a casa loro, cioè ci sono tante dinamiche. Più cresci invece, più l'aspettativa sale e inizi veramente a pensarci, sai, quando si dice 2, 3, 4, 5 volte prima di.
1: Esatto, esatto. Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, a me è capitato di veramente arrivare fino all'ultimo momento prima di presentare i miei genitori, però un

0: la ricerca spiega anche la situazione in cui lei vuole conoscere subito i genitori miei. Ciao da Fabio.
1: Ah, ok, lo intende. E quando c'è, quando invece è l'altro o l'altra che spinge affinché, insomma, gli presenti i genitori? Pure questo, insomma, è un tasto che si può toccare.
2: Non sì, saprei sì, come interpretarla, però, sai?
1: No, io però ne ho visto recentemente un caso simile in cui era il ragazzo conosciuto da 15 giorni che pretendeva di conoscere i genitori di lei. Lei a un certo punto era un po' visibilmente in imbarazzo, però ha detto vabbè, scendi di sotto che comunque ti ci faccio parlare. Insomma, si sono presentati così, niente pranzi ufficiali. Però
2: io ritorno alla mia massima solita, cioè se vai. Amazon ti dà 30 giorni per fare il reso di un paio di calzini, tu puoi presentare dopo 15 giorni il tuo più uno ai tuoi genitori? Secondo me no, perché non hai capito nemmeno tu da che parte sta girata sta persona, ma quella è una mia riflessione. Poi ci sono quelli che li presentano subito e gli va pure bene.
1: Sì, per carità. Ma certo, dipende.

0: Queen Atlantic Barcelona, e voi che cercate quali sono le tempistiche per presentarvi alla mamma del vostro ragazzo, della vostra ragazza, oppure di chiedere, insomma, di presentarci, di andare a pranzo da loro, eccetera, eccetera. E c'è qualcuno che comunque parla di periodi di prova. Ecco, questo mi ha fatto sorridere. Dice: ipoteticamente farei passare il periodo di prova, direi così a naso, qualche mese. Ecco, questa cosa del periodo di prova mi fa sorridere perché mi ricorda proprio la mia relazione attuale in cui il mio ragazzo ha parlato proprio di periodo di prova. Per lui era 2 mesi, ecco, però io non l'ho portato a casa dopo 2 mesi, a casa dei miei genitori è passato un pochino più di tempo, però dopo il periodo di prova, ok, possiamo stare insieme.
1: Ma è fantastico.
0: Questa cosa mi ha fatto
1: ma c'era
0: ridere.
1: Anche la clausola soddisfatti o rimborsati, no, non lo so, perché
0: vabbè, io non lo vorrei sputtanare, però comunque mi ha mandato abbiamo giocato su questa cosa, mi ha mandato proprio un'email: signorina, allora da questo giorno il contratto.
1: Fantastico. Questo è meraviglioso.
0: No, vabbè, meraviglioso.
1: Però dai, ci ha messo dell'impegno, anche perché c'è qualcun altro che invece non ci sta neanche a pensare il tempo di scrivere una mail. Francesco dice: a me è successo al primo appuntamento con una ragazza conosciuta su un'app di dating, dopo essere stati a cena mi ha portato a casa dei suoi genitori. La cosa positiva però è che il padre mi ha offerto da bere all'infinito. Ora io, mettendo assieme i pezzi, mi sentirei di dirti, visto che i casi umani non hanno sesso, non hanno genere, non hanno età, non hanno nazionalità, ci siamo dentro tutti, che questa forse un attimino ti voleva incastrare e il padre era ben consapevole forse del caso umano di figlia che aveva.
0: Ti ha detto beviamoci su comunque a questo punto. Vabbè, infatti, vabbè, il quadro è chiaro in questi casi, come quello di Albi B, in cui ha scritto che ha scritto: io ho presentato il mio attuale marito ai miei dopo 5 mesi, stiamo insieme da 20 anni. Ecco, vabbè, 5 mesi direi che è una tempistica abbastanza regolare, poi dipende dall'età, lo dicevamo anche prima,
1: anche
0: no?
1: Perché poi è vero che più sei piccolo prima li presenti, più sei grande più tendi ad aspettare, però forse anche più anni hai di esperienza più capisci in tempo breve questo fa per me, questo no assolutamente. Quindi anche scegliere, poi sai, hai assaggiato tanti vini, il palato diventa più affinato.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.37 sfrecciati, la nostra mattina continua, abbandoniamo momentaneamente perché abbiamo capito che lì è veramente complicata la cosa, la questione del quando si presentano i rispettivi alle famiglie, però per salvare certi rapporti, magari anche certe apparenze, brutto da dire, ma è così, c'è questo. Le dediche richieste.
2: E quindi 366-6634-466 è il numero per dedicare una canzone non rock a chi volete, non a noi, non a voi stessi. Intanto arrivano i Creedence Clearwater Revival.

0: specifiche richieste al 366-663-4466. Ce ne sono un po' di tutti i tipi, molto creative. Vabbè, io direi di iniziare da questa, visto che abbiamo parlato finora di relazioni, presentarsi e quant'altro fino a 2 secondi prima di salire sull'altare. Ecco,
1: vorrei dedicare a quello che fra meno di 24 ore sarà mio marito. Eccoti, di Max Pezzali. Ciao Alessandra.

0: ecco, una di quelle che proprio non sono inflazionate, no? Dopo a te di Jovanotti c'è questa.
1: È vero.
0: E io ci sarò. Sempre 883 Max Pezzalide.
1: Al pranzo del matrimonio, proprio alla cena, sempre presenti comunque. Rimaniamo in tema perché Alex da Milano ci scrive: buongiorno ragazze, volevo dedicare a mia sorella Letizia e mio cognato Tiziano, che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio, ore, minuti, secondi degli Alma Megretta.

0: pezzone questo, assolutamente. Tra l'altro Raisa ospite anche nostro negli anni, sì. bello. Quando ho detto Tiziano ho detto adesso partirà un Tiziano Ferro, no. Ce lo siamo scampati, anche se in realtà Tizianone sta riempiendo stadi. Alessio, buongiorno ragazze, io vorrei dedicare alla piccola Astrid di 6 anni, ma soprattutto ai suoi genitori che ora mi odieranno a morte, dato che quando l'ho fatta sentire questa canzone alla loro bambina, da quel momento lei ascolta solo quella in loop, però ne vado molto orgoglioso, ci dice Alessio.
1: Mm-hmm. Ciao Palagalina.

The Cold Stars in the Night Time e le vostre dediche richieste al 366-6634-66, come questa che ci scrivono: buondì, vorrei dedicare a mia madre che per due serate consecutive se ne va a Miami dalla nostra famiglia mentre io rimango a lavorare a Roma crepando di caldo, la canzone Quando calienta il sol aquí en la playa.

0: Miguel.
1: Ha rosicato.
0: Altro che rosicare, perché il video era di quelli proprio con i costumini sgambatissimi, tutto quell'immaginario lì. Sì,
2: che bello.
0: Sì. Buongiorno.
3: Vorrei dedicare alla mia cara sorella Letizia l'ultimo bacio di Carmen Consoli, perché ci ricorda il nostro primo concerto visto insieme a San Severino Marche, proprio di Carmen Consoli. È stato regalato dalla nostra mamma, tutte e tre insieme a guardare il concerto. Bellissimo.
0: Che bello.

0: via questa.
1: Eh sì, poi quei concerti che proprio ti restano nel cuore. Lori che ci scrive: io vorrei dedicare alla squadra di calcio di mio figlio per il pranzo di domani 20 bottiglie di vino della banda

Ah sì sì, solo 20 bottiglie di vino per una squadra al 99% di minorenni, perché io mi immagino che questo è il padre, uno dei pochi sani, però mi viene da dire che non sono quelli che si pestano sugli spalti, ma quelli che pensano alla grigliata, alla festa, il pranzo. Bravi.

0: Radio Freccia.
1: 8.52, chiudiamo le dediche richieste con questa di Demis, che questa notte dormirà sotto un ponte. Buongiorno.
2: Bene. Buongiorno Rockers, io voglio dedicare a mia moglie la canzone di Aventura, sì. Non ricordo come si chiamano questi, Obsession, che lei c'ha un'innata ossessione per rompermi le palle.
1: No!
2: Mi sta pescando.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto sfrecciati in quella di Radio Freccia, penso, spero anche nelle vostre case, altrimenti abbiamo qualche problemino diffuso, a meno che non ci stiate seguendo da qualche parte nel mondo attraverso smartphone, app, streaming, quello che volete. Lau e Juliet fino alle 10, quindi ancora un'oretta con voi. Dai che è sabato mattina e promette tutto molto bene.
2: Ce la possiamo fare, perché in questa quarta ora poi tornano come ogni sabato i nostri ospiti a riempirla. Più tardi ci raggiungerà la nostra Claudia Antino in arte Gubrin, che stavolta si è lasciata ispirare dal concerto degli Offspring che hanno suonato qualche giorno fa qui a Roma, quindi sono tantissimo curiosa. Poi parleremo anche di pulizie, perché lo sappiamo che il sabato mattina tantissimi di voi stanno anche facendo quello. Arrivano subito gli Alice in Chains, Man in the Box.

0: Le 9 in 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sembra ad un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il presidente pakistano ha dichiarato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance, Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni.
0: In Venezuela è stato ucciso in un blitz americano Nino Guerrero, il famigerato leader della banda Tren de Aragua. Per il capo del Pentagono, Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi.
1: E andiamo in Italia con la cronaca. Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. Secondo il ministro Nordio, tutta la vicenda è un'anomalia.
0: È stato arrestato in flagranza ai dei domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato a una festa a San Nicola Garganico in provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo ai test di alcol e droghe.
1: Un'amica stretta della famiglia di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove a dicembre Sara di Vita e la mamma Antonella Di Jelsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti.
0: A Campagnano di Roma i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona mentre cercavano di spegnere un incendio in una struttura abbandonata nel centro storico.

0: le fiamme erano divampate nella notte.
1: E per il calcio ai mondiali 2026 nel gruppo B Canada-Bosnia-Herzegovina 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. Per le news è tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole questo weekend sul nostro territorio con alta pressione in rinforzo, a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, con temperature massime in ripresa. Valori che specialmente sulla Valpadana saranno anche prossimi ai 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: per la serie non potremo essere sempre troppo serie, sensate e credibili. A questo punto abbiamo calato proprio il pezzo forte della mattina che in due minuti potrebbe, secondo me, scuotere delle coscienze. Allora, se voi non sapete su quale attività nuova e redditizia buttarvi, io vi do un consiglio. In Inghilterra sono riusciti a vendere a 80.000 euro delle sedie che sono nate già così, cioè hanno fatto crescere degli alberi in formato sedia, tipo i giardinieri che fanno i labirinti e curvano le siepi di bosso. Loro hanno aspettato 12 anni per avere una sedia.
1: Ecco, appunto, l'idea viene da una coppia che praticamente ha deciso di fare questa cosa perché l'uomo di questa coppia, quando era piccolo, aveva la scoliosi e quindi, avendo la scoliosi, aveva una sedia fatta apposta. Per cui che ha deciso? Ha deciso di farci direttamente delle sedie partendo dagli alberi. Ora però io mi stavo chiedendo come funzionasse di fatto poi creare queste sedie, nel senso, devi fare un po' come le piante rampicanti, che metti il tubicino oppure metti la rete sotto affinché l'edera cresca, oppure che ne so, qui metti una sedia di riferimento, la sedia reference, e poi da lì poi comunque parte tutta l'armatura, insomma, dei rami attorno, non lo so, però sì, sono veramente brutte, possiamo dirlo, dai, adesso parte il commento becero, però insomma è così.
0: Io posso dire inquietanti oltre che brutte, ma veramente, perché ti ricordano proprio, se uno ha guardato anche solo una volta Biancaneve della Disney, quando lei si perde nel bosco e vede tutti questi alberi dalle forme spaventose, ecco, è quello, cioè io non voglio demolirti, tu che le vendi a 80.000 euro sterline, quello che può essere ste sedie, ma poi allora io capisco che anche per le Kelly, le borse, le donne sapranno, uno si deve mettere in lista d'attesa, però la borsa magari nel frattempo riesco a farne, ma la sedia, ma io tra 12 anni sono ancora qui in piedi, cioè non sono mica un cavallo.
1: No, ma infatti quello che mi chiedo è che il costo comunque derivi proprio dai tempi per crearle, dai 6 ai 12 anni, infatti l'hai detto tu.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
1: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati, lo abbiamo detto, Offspring a Roma, la nostra Kubrin tra pochissimo, lei c'è stata a questo concerto, quindi come non farsi ispirare anche da questa band, posso dire, sempre bomba, perlomeno io li ho visti un tot di anni fa ormai, devo risalire a delle foto per capire esattamente il quando qui a Milano, però sembra che se la passino sempre particolarmente bene.
6: E beh, a quanto pare sì, infatti sono tantissimo curiosa di sapere anche come sia andato questo concerto, tra l'altro aperto dagli A Day to Remember, un'altra grandissima band di quel panorama, con Claudia. Però da un punto di vista di artwork torniamo un pochino indietro nel tempo per un album famosissimo, non lo dico neanche qual è.

0: Appuntamento del sabato immancabile quando si parla di musica, di visual, di artwork, è con la nostra Claudia Entino in arte Gubrin. Buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Giulia, a te Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Questa mattina parliamo del visual, della strana e inquietante copertina di un album importantissimo del 1998, The Offspring Americana, lo possiamo dire così?
1: Americana, yeah.
2: È uno dei più importanti album pop punk di quella decade, che ha come protagonista appunto nel visual questo bambino biondo vestito con una maglia e dei calzini verdi abbinati, dei pantaloncini rossi, che dondola su questa altalena di corda. Sembra, diciamo, una scena un po' la Happy Days, perché potrebbe essere il ritratto di un bambino classico americano che gioca dentro il parchetto di casa, ma se la guardiamo un po' più da vicino sembra più un'immagine alla Twin Peaks. Infatti, come spesso succede nei testi e nei progetti degli Offspring, quest'artwork esprime e cerca di combattere e di denunciare la mostruosità americana, dove si annidano spesso le anime nella quotidianità e si lasciano morire. Quindi è un po' una quotidianità per loro, quella degli Offspring, diciamo, più che sottrae, ecco, che aggiunge, e quindi cercano di combatterla anche attraverso la loro musica. Infatti, se guardiamo più da vicino l'immagine, vediamo che il bambino intanto è zoppo, perché ha un tutore che sorregge la gamba destra, sorregge poi un braccio, quello che dovrebbe essere un animaletto domestico, ma è un crostaceo che è molto più grande, diciamo, delle dimensioni reali, e quindi sembra più un mostro che appunto un animale con cui il bambino ha fiducia. L'artwork di copertina comunque ce lo firma Frank Kozik, che negli anni 90 realizza tanti artwork

0: per Pearl Jam, Nirvana e Green Day, quindi ispirati alla loro musica. Ci sono anche dei tentacoli che però vi racconto più tardi, che proseguono anche nel retrocopertina, e questa piovra che seduce questo bambino, ripeto, inquietante e misterioso.
1: Oh, Claudia, allora resta con noi perché già partiti li sentite. The Offspring, The Kids Aren't Alright.

0: Questa me la sono riascoltata tutta. The Offspring, The Kids Aren't Alright. Cara Claudia, ne avevo bisogno, mi ha dato una bella carica. Però al 366634466, per esempio, c'è Dorian che ci scrive: americana post-punk, Dead Kennedys loro punk. Invece, tu che ne pensi?
1: Ma sì, ma io sono d'accordo con tutti, soprattutto perché sì, gli Offspring per me sono eterni. Io veramente non riesco a sentire altro da quando sono stata al concerto lunedì. A proposito, ringrazio ancora mio fratello per avermi fatto questa sorpresa. Ho pogato come si faceva negli anni 90, quel pogo anche bello che non fa male, ma che contribuisce, ecco, alla gioia di stare insieme sotto un palco e vedere i nostri idoli che restano davvero al centro. Poi dei pensieri, perché Dexter, ragazzi, sta in formissima, a parte un physique du rôle che appunto si apprezza sempre, ma una prestanza e una padronanza sempre del palco che resta incisiva come poche volte. Io sono affezionata anche al videoclip di questa canzone, perché richiama anche un po' lo scenario degli anni 90 di Trainspotting. Ci sono queste immagini che sono realizzate tra l'altro attraverso la rotoscopia, quindi con la tecnica con cui si producevano e si realizzavano i cartoni animati. Ci sono questi stereotipi, queste figure che girano intorno al centro di questa stanza, e intervengono anche poi i personaggi della band, e rappresentano tutti questi personaggi strani americani per parlarci di un messaggio importante che riprende poi anche l'artwork di copertina, cioè la mostruosità della quotidianità dentro cui si muore. Infatti Dexter Holland scrive questa canzone a seguito di una visita che fa nel quartiere in cui è nato, e parla della storia di Jimmy, Mark, Jay e Brandon, che si sono persi o nelle dipendenze o in questo senso un po' scarno di vita. Riprendendo l'artwork di copertina, il lavoro dell'illustratore Kozik, vi dico che di questo singolo esistono ben 3 copertine, che però come l'artwork di copertina viene riciclato, non disegna apposta, perché gli Offspring al tempo per lui sono troppo commerciali, e quindi gli dà delle immagini che appartengono già al suo repertorio. Comunque, vi ho portato un aneddoto dei miei a proposito del live, perché sapete che sono fissata con le cover. Sappiate che Dexter e gli Offspring hanno cantato I Wanna Be Sedated dei Ramones, e io sono impazzita, come potete immaginare.
0: Ci credo.
2: Ma cosa mi dici? C'è uno dei pezzi della storia per me, assolutamente
1: incredibile. Incredibile.
2: Mi stai solo facendo rosicare oggi.
0: Mi fa pure a me, guarda, siamo in due.
1: Al prossimo andiamo insieme.
0: Dai. Grazie Claudia, veramente.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mother Woman con Johnny's Dream World dalla nostra Top 20 alle 6.37. Vi abbiamo dato una bella scossa, una bella carica attraverso gli Offspring, grazie alla nostra Gubrin, alla nostra Claudio Antino, che ci ha portato un po' in quel panorama punk, pop punk degli anni 90, meraviglioso e oltre. E penso che avete anche la colonna sonora giusta per fare le vostre pulizie domestiche.
2: Brava, io volevo arrivare proprio lì, perché un mio dietroscena, dietro le quinte, è anche quello, cioè quando io passo l'aspirapolvere in Freddie Mercury, cosa ascolto? Posso dire che tra le tante cose che mi danno il ritmo di passata giusta dell'aspirapolvere ci sono anche gli Offspring. Però, vedi? Tra poco ne parliamo con il nostro Mattia, che lui è quello serio sulle pulizie.

0: la colonna sonora che preferite, possibilmente Radio Freccia, facciamo assieme le pulizie del sabato mattina e le facciamo con il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Buongiorno Mattia.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, siete pronti al consiglio di oggi?
0: Vai, mi interessa.
2: Vai. Allora, oggi tiro fuori un argomento interessante, le zanzariere. Zanzariere che sono una cosa meravigliosa, perché sennò avremo la casa piena di zanzare, ma diventano un filtro che cattura sporco da ovunque. Adesso soprattutto qua, adesso parlo per Milano, arriva il periodo della primavera che cominciano a girare in aria quelle quel polline, quelle cosine bianche che fluttuano, e cosa fanno? Come prima cosa si vanno a incastrare nelle zanzariere. Poi c'è lo smog, c'è la polvere, insomma si sporcano tantissimo. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna andarle a pulire per bene. Due passaggi, non è poi alla fine tanto complicato, però due passaggi. La prima cosa è aspirarle, ok? Spazzolarle volendo, se uno non ha il, diciamo, l'accessorio per l'aspirapolvere. Però poi spazzolandole bisogna stare attenti che non entri troppa polvere in casa, che non ritorni indietro, eccetera. Quindi aspirarle è la soluzione migliore. Partiamo quindi dall'alto verso il basso con l'aspirapolvere e il beccuccio con la setolina morbida. Bisogna stare attenti perché sennò escono dal binario, comunque un passaggio delicato. Quindi si aspira per bene tutta la zanzariera e poi passiamo alla fase di lavaggio. La fase di lavaggio è semplicissima. Prendiamo una bacinella d'acqua tiepida, aggiungiamo qualche goccia di detersivo per i piatti, che serve per sgrassare, per eliminare eventuali residui di smog, polveri sottili. Prendiamo un bel panno in microfibra, immergiamo nella soluzione e passiamo con acqua abbondante. Ora deve essere strizzato, però deve essere bello bagnato. Passiamo per bene e si asciugherà in un attimo, non c'è bisogno di risciacquare e torneranno perfette.
0: Fantastico. Mattia, allora, intanto che noi facciamo la lista della spesa delle quattro cose, perché effettivamente è una cosa molto semplice questa, che ci possono comunque servire, resta con noi. Lenny Kravitz ci canta California e torniamo con te.

0: Immancabile Lenny Kravitz con California per tornare a parlare di zanzariere con il nostro Mattia. Al 366-6634-66 c'è Gaia che per esempio ci scrive: e con le zanzariere plissettate, lei dice, voglia tu a lavarle con un panno come indicavi tu?
1: Allora, in effetti le zanzariere plissettate sono più difficili col panno. Prima ho tirato fuori la spazzolina, avete presente quella proprio per raccogliere la polvere piccolina con la palettina? Ecco, quella ha delle setole comunque morbide. In questo caso si può immergere nella soluzione di acqua e detersivo per i piatti. Invece del panno, la spazzolina la scoliamo un pochino e quella sicuramente dentro nelle zanzariere plissettate riesce a entrare molto meglio del panno, perché appunto con le setole. E poi l'unica cosa, io lo consiglierei comunque un passaggio con il panno anche non proprio preciso per asportare lo sporco che ha sollevato, lo farei. Però ecco, una soluzione utile potrebbe essere quella di usare la spazzolina con le setole morbide, quella per la polvere.
2: La nostra Gaia adesso si segna tutto e dice ok, ho capito come fare, ma per la questione magari zanzariere che mantengono certi odori, però dice se si sgrassa, in teoria le mie puzzano di plastica,
1: quelle troppo te le devi tenere così. Però ad esempio mi è capitato una volta qualcuno che mi chiedesse come proprio eliminare gli odori del perché aveva una zanzariera vicino alla cucina dove scaricava la cappa e quindi si era riempita proprio di grasso di cibo. In quel caso alla soluzione di acqua tiepida e detersivo per i piatti si può aggiungere una punta di canneggina delicata o di ipercarbonato da far sciogliere bene, in modo tale che vada un po' anche a ossidare quella che è il residuo di sporco organico, in questo caso che rimane. Però la cosa principale da fare sicuramente in quel caso è sgrassarle bene, quindi magari aumentare la dose di detersivo o spruzzare uno sgrassatore direttamente sul panno e poi passare in quel punto.
2: Perfetto. Mattia, grazie per questi consigli. Appuntamento alla settimana prossima e buon weekend.
1: Ciao Mattia. Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Casebian anche un Great Pretender dalla nostra top 20 alle 9.52. Le 9.52, non torniamo indietro nel tempo come ho fatto prima, che ho detto alle 6.37. Facciamo in un... veramente Giulietta mi ha detto a casa 6.37, no, abbiamo finito invece, e anche adesso soprattutto.
2: Assolutamente sì, abbiamo finito per oggi, ma si torna domani come al solito dalle 6, quello per davvero, fino alle 10 a tenervi compagnia anche nella domenica, perché il weekend siamo qua sfrecciati. Noi vi lasciamo in compagnia della coppiata solita, Lawrence Double con le Good Vibration. Buona musica, buon rock, buon weekend, godetevela.
1: Tra pochissimo arrivano The Killers con Somebody Told Me, subito gli Smiths. There's a light that never goes out. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: 10 in punto, buongiorno, buon sabato.
2: Non più quasi come ieri, no, ma proprio precisi.
1: Oggi sì. Oggi c'è la precisione.
2: Sono 10.
1: E lo sarà per tutta la puntata.
2: Pensa che fortuna.
1: Ieri quasi, oggi.
2: Domani
1: purtroppo.
2: Ecco. Domani segnatevelo. Buon sabato da Double Lawrence, come detto sono le Good Vibrations, salutiamo Giulia Telau, adesso ci siamo noi fino alle 14, purtroppo per voi si parlerà, questo lo possiamo dire con certezza, di musica nella terza ora intorno a mezzogiorno, ospite speciale in vista dei live, di uno dei tanti live che seguiamo, no?
1: Sì, ecco. Tante classifiche?
2: No, una l'ho già fatta.
1: Tanti
2: ieri,
1: approfondimenti?
2: Basta. No, basta, se no sembra che facciamo solo quello.
1: Uno speciale legato sì. Al sacchetto biodegradabile?
2: Ecco, quello che... So che
1: è utile, non è utile, certo. È giusto pagarlo.
2: Sì.
1: Ricordate la battaglia, no?
2: Certo, prima del Covid, quello che sembrava il problema insormontabile.
1: Sì. I Marò, dove sono?
2: Ed è quello che la polemica è iniziata da lì. No, in realtà era proprio Ehi Marò.
1: Ehi Marò? Sì, proprio così. Sto ascoltando tanto questo disco perché sono con la macchina di mia nonna, che saluto,
2: che è un grande
1: CD, quindi ho by the way ascolto solo questo disco.

0: Can't Stop Red Hot Chili Peppers, 10:05, tempo di informazione qui su Freccia. Sembra ad un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier pakistano ha dichiarato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Intanto in Venezuela è stato ucciso in un blitz americano Nino Guerrero, il famigerato leader della banda Tren de Aragua. Per il capo del Pentagono l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi. Veniamo in Italia. Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. È stato arrestato in flagranza ed è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito ed ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa a San Nicola Garganico in provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo ai test di alcol e droghe. Mentre a Campagnano di Roma i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona mentre cercavano di spegnere un incendio in una struttura abbandonata nel centro storico. Le fiamme erano divampate nella notte. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. La divisione antitrust ha precisato che la fusione favorirà la concorrenza dell'intero sistema dei media e dell'intrattenimento. E chiudiamo con lo sport, il calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo B, Canada-Bosnia 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. RTL 102.5 vi sta raccontando tutte le gare di questa Coppa del Mondo con lo show Noi Dire Mondiale, in cui non mancano ironia ed entusiasmo. È tutto per il momento, l'informazione torna qui su Freccia tra poco meno di un'ora. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento meteo. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, rimonta da ovest l'anticiclone, garantirà una giornata ben soleggiata ovunque, con temperature in rialzo, massime anche oltre i 30 gradi. Sulle pianure del centro-nord, ma ancora un clima piacevole per via dei bassi tassi di umidità, da segnalare qualche velatura in transito al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:15 The Black Keys, questa era la nostra prima top 20 delle 4. Perché
2: trop.
1: È talmente tanta che è troppa.
2: Troppo 20.
1: Where there's smoke,
2: troppa musica.
1: There's fire. Sì, è vero, forse.
3: Non so quale delle due cose mi fa più strano, se tu che sei in giro con la macchina di tua nonna o tua nonna che ascolta in macchina i Red Hot.
1: Ecco, questa
3: cioè,
1: è.
3: Non... Va bene.
2: No, non ascolti Red Hot.
3: Oggi è domenica.
1: No, sì. Sabato, però beh.
2: Dalla voce, tra l'altro, si capisce che tu abbia dormito
1: molto. Trascorso.
2: Il CD è mio.
1: No, detta come l'hai detta poteva sembrare che no, fosse
2: lei. Ho portato 4 CD. Master Plan,
1: sì.
2: By the Way,
1: sì.
2: Un Best of di Sting
1: e Nino Buonocore.
2: Lo
1: sapevo, ma che lo sapevi, me l'avevi detto.
2: No, c'è cioè This Desert Life dei Counting Crows.

0: Ed è subito estate.
1: È subito estate, sì. Beh, dai, manca poco, non è che...
0: Una settimana, dai, diciamo così.
1: Qualcosina di più.
0: Sì.
1: Va bene, da dove vogliamo cominciare?
0: Da Nino Buonocore.
1: Ma no, ma Nino Buonocore...
0: Che salutiamo tra un mesetto.
2: Quando il vento avrà spogliato gli alberi...
0: Scusate, era un chioso quella...
2: Gli altri sono andati al cinema...
1: Da infilare in una di quelle playlist in cui c'è anche Concato.
0: Sono contigui.
1: Infatti è una canzone da domenica.
2: Poca voglia di parlare, allora scrivimi.
0: Adesi e contigui.
1: Sì. Adesi e contigui.
2: Servirà sentirti.
1: Ok, detto questo.
0: Cinema.
1: Si
0: parte da lì.
1: Sì.
0: Da un lato una riflessione. Ah, ma sempre con Nino sotto?
1: Via Nino.
0: No, da un lato una riflessione sull'intelligenza artificiale, ma ci arriviamo. C'è un altro titolo che in realtà non è, diciamo, grande schermo, ma è piccolo schermo.
1: Sì.
0: A proposito di estate, esce il 22 giugno, quindi tra poco, la terza stagione di House of the Dragon 3.
1: Wow!
0: Ecco, questo è l'entusiasmo che si percepisce.
1: Sì, basta.
0: Che cos'è già House of the Dragon 3?
1: Hanno fatto 1000 libri, hanno fatto 700...
0: Perché gira un disco al 258?
1: Non lo so. Hanno fatto 1000 libri, hanno fatto 700 stagioni.
0: Salutiamo Martin, l'autore del libro.
1: Ma Martin non fa più niente.
0: Non basta?
1: Ma
0: non
1: basta
0: è lì che se l'ha.
1: È il prequel,
0: è il prequel
1: di Game,
0: esatto,
1: of Thrones.
0: Oh.
1: Cioè la storia dei Targaryen.
0: Ecco. E tu avevi visto i precedenti?
1: No.
0: Avevi letto i libri di Martin? Avevi visto però
1: che sì.
0: E secondo te meritava un prequel?
1: No.
0: Ecco, così possiamo chiudere questa parentesi. No, volevo tra poco magari diciamo un minimo sulla trama, che ci sarà qualche sprecciato a cui interessa.
1: Ma cosa vuoi che ci sia nella trama?
0: Non niente. Non...
1: La trama, basta ascoltare una volta la sigla di Xena e la trama la vedete.
0: Ah.
1: Intrighi, tradimenti, le sfrenate passioni.
0: 366 663 4466 l'ascolteremo tra poco.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
5: 28 minuti passati dopo le 10, precisissimi.
6: È il momento di andare in una certa atmosfera.
5: Sì.
6: Eravamo lì poco fa.
7: Al tempo degli dei dell'Olimpo. Dei signori della guerra.
6: Sì.
7: E dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto.
6: Sì.
7: Il genere umano invocava il soccorso di un eroe.
6: Invocava.
7: Per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò
6: senza di me.
7: L'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere. Le sfrenate passioni. Gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
6: Gli ACDC.
5: Incredibile, incredibile.

0: Sì, signori, ma voi non potete passare così, Xina. Qui c'è gente che porta gli occhiali a causa di quella serie TV. Quindi sì, almeno avvisate.
1: Guarda, chiuso il microfono, testimone Lores, sì, la prima cosa che ha detto è stata quante diotrie.
2: Ma perché?
1: Che bello era, quel mondo lì, tra l'altro, certo, che poi era di fatto lo stesso quello di Hercules, quello di Sina, no? Ricordate? Ci fecero anche degli intrecci,
3: sì,
1: delle puntate in cui gli universi sì, si... Iolao.
2: Tutto è andato in onda, diciamo...
1: Lei? Amica di Olimpia.
2: Tra metà degli anni 90 e 2001, giusto?
1: Sì, 2005-2001 Xena. Hercules non mi ricordo, sì, 2005, 95-2001 Xena, non, Hercules non ricordo.
2: No, ne parliamo con riferimento a House of the Dragon 3 che esce il 22 giugno perché, come dire, i mondi sono quelli, no? Cioè sembra un po' riprendere sempre...
1: No, non c'è paragone.
2: Ah, Xena è molto meglio.
1: Beh, certo.
2: Sava Santino.
1: Certo.
2: Eppure, vabbè. Sì.
1: Che cosa?
2: No, cioè, vuoi mettere la tecnologia, l'interpretazione, come ci si è evoluti? Non lo so, eh.
1: Bravi.
2: Puntini, puntini.
1: Sì, puntini, puntini.
2: Si apre questa nuova stagione, tra poco ascolteremo anche un po' di trailer, con una battaglia epica che inaugura quella che nei romanzi di Martin è chiamata la danza dei draghi.
1: Sì.
2: Chi ascolta magari avrà... se avete letto. We ruled the... famosa canzone. Si fronteggiano i neri e i verdi, sì, questi sono, ognuno di loro possiede un drago, la sete per il potere però continua ad essere al centro della storia.
1: E siccome non è ambientata in Veneto, cos'è? Podon mia bere, perché c'è, di sete ne hanno, ma lo spritz non l'avevano ancora.
2: È una sete diversa, non è per il potere quella.
1: No, sì.
4: Comunque riflettevo che proprio come in Iron Man il vero eroe è Tony Stark per il suo stile di vita, nel Trono di Spade il vero eroe è Martin, cioè, perché oltre ad aver fatto la montagna di soldi, conduce una vita riservata, non gliene frega un cazzo di nessuno e se la gode e non si vede mai in giro, è il migliore.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Radio Freccia.
3: 10.42, ancora buon sabato, prima di un pezzo bellissimo, vedo a dire che arriva tra poco, un rapido saluto.
4: Ciao, sono la principessa guerriera, volevo salutare tutti gli amici del bar del Doge qui nella mia grande piccola Berry.
5: Anche Xina ha fatto le ore piccole, si sente dalla voce.
3: Sente, vero?
5: Cambiato
3: atteggiamento. Salutiamo Xina.
5: Vabbè, grazie.
6: Non si dice ci fecero. Ci fecettero.
5: Non l'abbiamo detto. Noi non usiamo mai il passato remoto.
7: Sì, Ercole e Xina erano allo stesso momento. Ci sono state puntate crossover. Ci sono stati personaggi come Marte che erano attore per entrambi. Però Xina era tre spanne sopra Hercules. Tre spanne. Cioè proprio zero paragoni.
5: Zero paragoni. Va bene, abbiamo 8 minuti di meraviglia. Slow Ride.

0: e seguito da
1: Slow Ride.
0: No, e l'altra frase è
1: Take it easy.
0: E basta, 8 minuti di
1: era un bel pezzo.
0: Il complimento. La
1: dimostrazione del fatto che non servono tante parole. Ecco.
0: Prego.
1: Va bene, prego.
2: Niente, ne parlavo proprio ieri sera di Xena, Hercules. E quando ero piccolino adoravo Iolao. E sapete, no, che aveva questo giubbottino viola e quindi io da piccolino lo chiamavo Violao.
0: Bello. Violao che ha fatto venire in mente. Pure.
1: Violao, meravigliava.
0: È sempre l'occasione.
1: Questa credo sia la canzone che abbiamo trasmesso di più in 3 anni.
0: E sempre. Scusate, era una... Basta.
3: Si fa la marmellata.
0: Ma non c'entra niente con Violao. È un po'
1: di liquorato. Gli avevamo promesso un cambio che non è mai avvenuto a settembre di quest'anno. Anzi, l'anno scorso, 2025. Ma quest'anno lo faremo. E avrà a che fare proprio col cacao meraviglioso.
0: Sì, facciamo ascoltare un pezzettino di House of the Dragon 3.
1: No, questa era bella.
0: Il 22 giugno avevamo promesso.
4: Ora hai un potere che nessun uomo ha mai avuto. Tu avrai un impero incontestabile, Rhaenyra.
0: Capito?
4: E i nostri figli lo governeranno per l'eternità.
0: Ritorna. Regione numero 3.
4: Non ti resta altro che decidere cosa vuoi veramente da questa guerra.
0: Vuoi?
5: Farai cose che il tuo cuore avrebbe ritenuto ignobili quando non sedevi sul trono.
4: Targaryen sono una stirpe di
0: selvaggi. Ma l'ho già visto.
6: Noi agiamo con un sacro proposito.
0: Questo attore,
6: riavere un legittimo re sul trono.
1: Vabbè, insomma,
0: sì, vabbè,

0: Ucciderò mio fratello o morirò provandoci.
1: Lui è il braccio destro della serie della Guinness, The House of Guinness. Ah, ti ricordi?
2: Sì.
1: Forse che il mio attore preferito di tutti. No, io sì. Di tutta qua. Bellissimo, bravissimo. Vabbè, basta. Scusate, per chiudere per adesso.
2: Chiusa la rubrica cose di cui non me ne frega assolutamente niente, sì. In quell'interno c'è l'attore preferito.
1: Beh, bravo.
2: Adesso ci sono gli inhaler di cui forse mi frega un po' di più.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11 in punto, precisa.
2: Seconda ora di Good Vibrations, ben trovati da Double e Lorenz.
3: Ad ascoltare certi trailer sembra di sentire intrighi accorte e assistere a una puntata della Jalapas Show. Grazie, ciao.
1: Era sensualità a corte.
4: Parigi, cos'è? 1794. Il bellissimo baronetto Jean-Claude è stato destinato in moglie alla perfida contessa Cassandra.
2: Ma
4: il giovane
2: però
4: nobiluomo, sì, il suo intimo, vorrebbe sbagarsi con Batman. Esule e poi stilista a Parigi.
5: Stilista Batman?
6: Ma...
2: Madre.
1: Sì, Renato. Renato.
2: Ma quella era il medioevo, cioè, questo è dell'Ottocento.
1: Ma Batman esiste da sé.
2: Da sé, okay.
1: Esiste da sé.
2: Beh, anche loro esisteranno sempre.
1: Cominciamo questa seconda ora così?
2: Sì.
1: Un po' di Pink Floyd.
2: E poi l'informazione.
1: E poi l'informazione.

0: Il momento dell'informazione su Radio Freccia sembra ad un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier pakistano ha dichiarato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere a posto da remoto nei prossimi giorni. In Venezuela è stato ucciso in un blitz americano Nino Guerrero, il famigerato leader della banda Tren de Aragua. Per il capo del Pentagono Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi. In Italia Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Carlasco, era già in regime di semilibertà. Secondo il ministro Nordio, tutta la vicenda è un'anomalia. È stato arrestato in flagranza ed è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito ed ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa a San Nicola Garganico in provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo ai test di alcol e droghe. A Campagnano di Roma i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una persona mentre cercavano di spegnere un incendio in una struttura abbandonata nel centro storico. Le fiamme erano divampate nella notte. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. La divisione antitrust ha precisato che la fusione favorirà la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali 2026 nel gruppo B Canada-Bosnia è finita 1-1, nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. RTL 105 vi sta raccontando tutte le gare di questa Coppa del Mondo con lo show Non Noi Dire Mondiale, in cui non mancano ironia ed entusiasmo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento meteo. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, rimonta da ovest l'anticiclone, garantirà una giornata ben soleggiata ovunque, con temperature in rialzo, massime anche oltre i 30 gradi sulle pianure del centro nord, ma ancora un clima piacevole per via dei bassi tassi di umidità. Da segnalare qualche velatura in transito al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11 e 16 minuti in questo momento apriamo le porte, visto che abbiamo appena trasmesso a Noah Kahan alla seconda ora di Good Vibration. Stata Crunch. No, non c'è. C'è la manetta.
2: Gling, gling, gling. C'è
1: mi
2: la manetta?
1: Sì.
2: Va bene.
1: È finché compri il modello base.
2: Altrimenti. Subaru Baracca. Era questo e altro. Va bene, è il momento.
1: Sì?
2: Sì.
1: Che ce ne andiamo?
2: Sì.
1: Questo, ho visto una luce nei tuoi occhi che mi faceva capire che...
2: Il momento dell'approfondimento.
1: Ah sì?
2: Abbiamo promesso.
1: I sacchetti della... No, io volevo fare quell'altra cosa che ti avevo detto al telefono, quello lì delle informazioni, che secondo me fa ridere. Quello della richiesta di informazioni.
2: Che informazioni?
1: Poi lo spieghiamo dopo i Beatles.
2: Ci sono i Beatles.

0: qua Demo Morselli avrebbe chiuso.
1: No, beh, non saltando, insomma, però.
0: Vabbè, però un gesto un abbastanza. Di...
1: Salutiamo il maestro che è sempre presente nei nostri cuori. Sì, perché un giorno nella vita di tutti arriva.
0: A day in the life.
1: Arriva quel momento.
0: Sì. Quale?
1: Traduca però.
0: That moment. The moment arrives.
1: In all the life of everyone.
0: Parli in italiano o in inglese?
1: Decida lei.
0: Faccio fatica io, sono...
1: Okay, allora vado in italiano.
0: Non sono così...
1: Nella vita di tutti i giorni, quando ci si trova nel nella proprio posto, nella propria città d'origine, sì, o in altre, in giro per l'Italia o per il mondo, in cui una persona, incrociando i tuoi occhi, ti chiede...
0: Ah, scusi...
1: Devo andare...
0: Sì, devo andare...
1: Scusi, per via...
0: Alla Bocciofile.
1: Per piazza.
0: Sì.
1: Ecco. Quindi la richiesta di informazioni.
0: Sì.
1: Questa è una cosa che non abbiamo mai svelato personalmente, ma anche tua.
0: Ci sono tendenzialmente tre categorie di persone.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Mi dica.
0: Quelle che dicono.
1: Ah, la risposta, tu dici a questo. Ok.
0: Sì. No, a quelli che chiedono.
1: Eh no, pensavo
0: quelli
1: tra
0: che rispondono.
1: Ok, e quali sono? La risposta A.
0: No, non so.
1: No, mi cioè scusi, no e se ne va.
0: Non sono di qui, non so dov'è.
1: Sì. B.
0: Quello che risponde. Fa anche vedere, magari col telefono, insomma, se
1: perché
0: si
1: la
0: dà
1: sa,
0: da fare,
1: sì,
0: magari anche se non la fa, sa, sì, si dà da fare, sì, per sì, cercare. Sì, sì.
1: E C,
0: quello che risponde a caso e li manda
1: da un'altra parte. Nella C credo appartenga tu di questa categoria.
0: Fa sorridere che ancora oggi uno che chiede indicazioni.
1: Chiede sempre.
0: È chiaro che ti puoi trovare in quella condizione, ma ti si è scaricato il telefono. Navigatore, può essere che tu non ce l'abbia in macchina.
1: Okay. Per cui... A me capita molto spesso, cioè sì, dove mi trovo mi chiedono informazioni. E l'altro giorno ero al telefono con lui.
0: Ma perché ti chiedono informazioni?
1: Ero al telefono.
0: Perché è una faccia amica?
1: Non lo so, bisognerebbe chiederla. E mentre
0: hai
1: parlavo.
0: Il cappello quando ti chiedono informazioni.
1: Di altro, era bello perché io parlavo e ogni tanto sentivo lui e che io che dicevo: sì, certo, da quella parte. Sì, no, guardi, non... mentre parlavo. E non facevo bugie bianche, cioè cercavo di rispondere. Sì.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
3: 11.31, prima di riprendere la disquisizione molto interessante sulle informazioni richieste, sì, e che, quali sono poi le risposte, ci arriveremo. Con 24 ore di ritardo è arrivato lui.
4: Buongiorno Sfrecciati, è il vostro Gianni Roiatti che vi parla. Sì, ciao. Oggi in Notti di Stile parleremo, sì, di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Sì. Come ben sapete, ho cominciato la mia carriera da chitarrista ascoltando hard rock e heavy metal.
3: Non credo.
4: E oggi parleremo di sì, quella che è stata la musa ispiratrice, non solo mia, ma anche degli Iron Maiden, dei Metallica, di tutti i grandi gruppi rock mondiali. Ovviamente stiamo parlando della grande Gigliola Cinquetti.
3: Ah, certo.
4: A dopo con Notti di Stile.
5: A parte che mancano i termini tipici del roiattismo.
3: Sì.
5: Se no, poi no, è stato il punk. Non è stato l'hard rock, no, non è stato il punk. Ricordatelo per la prossima volta.

0: tra gli artisti presi in esame, no? Anche dal punto di vista della chitarra, c'era anche lui, di recente ne abbiamo parlato, no?
1: In pillole.
0: Sì.
1: Pillole. Ci stava parlando di note, invece la versione più.
0: Billy Corgan, ovviamente. Questa era Perfect. Facciamo riferimento prima a tre categorie. Quando si richiedono le informazioni, c'è quello che ti dice sì, ovviamente. Sì. Un altro che te le dà sbagliate, sì. Tipo te. E la terza, non mi ricordo la terza.
1: Poi, no. Non sono.
0: Che è quella più frequente. Diciamo.
2: Buongiorno sfrecciati, avete dimenticato la quarta categoria? Quelli che ti ci accompagnano. A me è successo, diciamo, periodo pre-navigatori a Palermo, che è una città abbastanza difficile per chi non la conosce. E quando abbiamo chiesto un'informazione su dove arrivare in un determinato punto, questo ragazzo ci ha pensato e poi fa: seguitemi, sale sul motorino e ci porta fino alla destinazione. Quindi sì, c'è anche chi proprio si adopera completamente per aiutare le persone.
1: È categoria molto rara, no?
0: Sì, allora svelatevi 366-6634-66. Quante volte vi è successo che ve l'hanno chiesto, lo sapevate e per non essere scocciati avete detto di no e che non eravate di lì pur tradendo l'accento di quel posto?
1: Vabbè, ma dai, per dare un'informazione, scusa.
0: Secondo me è successo.
1: Ma no,
0: basta in base a chi te lo chiedeva.
1: Vai là. Giri a destra, non la prima, la seconda, cioè quanto ci vuole a dare un'indicazione?
0: È successo? Oppure siete più generosi, lo fate? Adesso non dico come raccontava Giulia che ce li portate, ma insomma...
1: Per arrivare in Corso Magenta, angolo Carducci, come dice un film,
0: sì.
1: È facile dare indicazioni. Non ci credo che non le dai perché non hai voglia. Basta poco.
0: Ma in generale venite fermati? Io sì, molto.
1: No, io vengo fermato nei negozi.
0: Sì. Ah sì, ecco, quello poi
1: fai da te.
0: Lui viene scambiato invece per il commesso. Tu vieni, cioè quando sei lì, scusi, ma
1: oppure
0: c'è la L di questo?
1: Capita spesso che mi chiedono sempre le signore anziane. Tu che sei alto, che poi io non sono alto. Tu che sei alto, mi prendi

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Mezzogiorno meno un quarto. Ancora buongiorno, possiamo dirlo per poco, buon sabato, siete insieme a Double M Lawrence. Le buone vibrazioni vi accompagneranno fino alle 14, indicazioni stradali.
5: Sì.
4: Quelle richieste però a un essere umano.
5: Sì,
4: una persona in carne ed ossa.
5: Quando si è scambiati per un commesso, questa sì. È un'altra cosa che può capitare, è capitata per esempio da voi.
6: Ciao Freccia, sono Barbara da Bologna. A questo punto non vedo l'ora di diventare anziana per poi incontrare Double al supermercato e chiedere: tu che sei alto, potresti prendermi quella cosa che io non ci arrivo? Ciao, bacio.
4: Ma non ho detto cosa rispondo alle vecchiette.
5: Questo volevo sapere.
4: Hai voluto la bicicletta?
5: Ah, non aiuti?
4: Non

0: se lo zucchero di solito sta in basso.
1: No, pensavo lo tengo io, ma lo uso poco.
0: No, non dove lo tieni tu, dal supermercato dove lo trovi in basso.
1: Ah, scusi, è vero.
0: Poi non è vero. Sì. Aiuto sempre che quando diventerà vecchia lei sarò vecchio anch'io, per cui sarà difficile. Prego.
1: Informazioni.
0: Da chi?
1: Ma quello che vuole.
2: Buongiorno. A me solitamente piace dare le informazioni in modo molto dettagliato, perché voglio che chi mi chiede capisca e vada nel posto giusto. Mi è capitato poche volte di accompagnare le persone, e però quando mia moglie studiava a Milano mi divertivo a dare le informazioni sbagliate,
1: vedi,
2: dettagli. Vedi, sì, la seconda a sinistra c'è il semaforo, il negozio abbigliamento a destra, inventato completamente.
1: Vabbè, ciao, c'è del sadismo.
0: Ma è divertente.
1: Ma perché?
0: È divertente. Perché ti immagini.
1: Approfittarsi.
3: Allora a tutti, io sono di Riccione. Riccione, come tutti sanno, è una località turistica
0: incredibile,
3: famosa, no? Per il classico viale Ceccarini.
0: Certo.
3: Finché un bel giorno una signora mi ferma e mi fa: mi scusi, mi saprebbe indicare dov'è viale Ceccarini? E io gli ho risposto: signora, ci sta camminando sopra.
1: Ridendo. Sì.
0: Bello. Come quelle due signore che scendono, video all'interno del taxi, abbastanza, che scendono,
1: certo,
0: pensano di essere
1: da un'altra parte, non mi
0: forse
1: ricordo,
0: a Torino, sì, neanche, forse ancora più lontano, amico. In realtà
1: tassista.
0: Sono a Milano.
1: Sì.
0: Come a Milano?
1: Ricorderete, era di un po', forse un annetto fa, non mi ricordo.
4: Io però veramente non capisco quando arriva gente e mi chiede dove andare per andare in un certo posto con in mano un telefono. Cioè, ce l'hai dentro un navigatore nel telefono? Cosa chiedi in giro? Cioè, sì. Boh. Non lo so, stupidità, ignoranza, non capisco.
0: Magari è.
1: Non è una riflessione sbagliata, però anche lì un po' di altruismo.
0: Magari è un modo per attaccare bottone. No? No?
1: Sì, potrebbe. Ma a me viene comunque spontaneo. Cioè, io non sto a guardare se l'altra persona ha un telefono in mano. Cioè, se ci provo. E a me succede anche se non sono di lì. A me nel 90% dei casi io non sono di lì. Però comunque gli rispondo: mi dica.
0: Quando incontrate Lorenz, la prima cosa che dovete fargli è chiedere l'indicazione. Ovunque lui sia e ovunque voi siate.
1: Ci provo.
0: Lui ci prova comunque.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È arrivata quell'ora, quel momento.
2: Mezzogiorno.
1: Eccoci.
2: 12. Ma che 12? Ore 12, appunto.
1: Sì. Ciao Antonella, ben trovato.
2: Sabato 13.
1: Sì.
2: Giugno.
1: Alle 12.
2: Vabbè, della serie è già nota, non se ne può fregare, non ce ne può fregare di meno.
1: Sì.
2: Oggi è il compleanno
1: di chi?
2: Della mia gattina, ah. Lucky, che compie 4 anni. E poi però è anche il mio onomastico perché è Sant'Antonio da Padova.
1: Sì.
2: Pertanto auguri a me e a quasi tutti gli Antoni, Antoni, Antonelli, Antonellio, beh, insomma, quasi o quasi.
3: Sei vai a Roma? No, a Padova.
1: Vabbè, però
3: quello per vale quanto Padova
1: si avvicina grazie a una bretella speciale. Sì.
3: Vicino all'Islanda. Va bene, cominciamo così?
1: Una terza ora musicale, ospiti da quel di Ferrara tra poco, ma noi cominciamo col boss.
3: Born in the USA.

0: Stato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Dammi le sigarette o sparo è la minaccia che avrebbe ricevuto un professore di un istituto professionale di Mirandola in provincia di Modena da parte di uno studente che gli ha puntato alla testa una pistola, riproduzione di un'arma vera, poi rivelatasi a Pallini, episodio che risale al 21 maggio, che sarebbe stato ripreso in un video. Andiamo all'estero, è stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum USA-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Oggi a Roma all'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Mi dispiace che abbiano scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara, ha dichiarato Antonio Tajani. I tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese. L'auspicio espresso dalla garante dell'infanzia sulla vicenda ricostruita ieri dalla CNN, che coinvolge 25 minorenni ucraini arrivati nel 2022 a Napoli. Saranno 36 milioni gli italiani che si concederanno almeno un giorno di ferie nel corso dell'estate, con una netta preferenza per le mete nazionali e un ritorno del turismo in prossimità per effetto di guerre e rincari, è quanto emerge da un'indagine Coldiretti XE. E in chiusura ai mondiali di calcio, oggi scendono in campo Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile Marocco e alle ore 3 italiane Haiti Scozia. È tutto per il momento, adesso su Radio Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento meteo. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, rimonta da ovest l'anticiclone, garantirà una giornata ben soleggiata ovunque, con temperature in rialzo, massime anche oltre i 30 gradi. Sulle pianure del centro-nord, ma ancora un clima piacevole per via dei bassi tassi di umidità, da segnalare qualche velatura in transito al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e un quarto al via la terza ora di Good Vibrations. Ancora buon sabato da Double e Lawrence. Avevamo promesso una terza ora più musicale. Come sì. Mai? Perché?
2: Scusami, ma è sì. Arrivato un messaggio.
1: Ah, sì. Rispetto sì. Al brano con cui abbiamo aperto, sì. Che era quello di Bruce Springsteen.
2: Born, io sei. Born con pochi skei.
1: Grazie.
2: Ma skei scritto SK e
1: Y, certo che fa più americano.
2: Born, cioè. Con pochi skei.
1: Possiamo voltare pagina.
2: Sì. Potremmo rifarlo la cover, però.
1: Sì.
2: Born con pochi skei.
1: Perché parleremo di musica?
2: Metricamente non funziona benissimo. Non funziona benissimo. Però si potrebbe fare. Adesso lo diciamo.
1: Ah, ok.
2: Diciamo.

0: seconda lettera.
1: Quella dei box tops.
0: Quale, con quale, quale lettera vuoi? Con quale cominciamo?
1: Posso girare la ruota?
0: Sì, poi vai, gira.
1: Fallimento, bancarotta, è uscito, ho perso tutta. Cioè che non avevo niente in cassa, devo dire, però...
0: Ho capito,
1: sì.
0: Però...
1: si sa, noi questa abbiamo...
0: Potete scegliere qualsiasi cosa. No, musicalmente parlando, tra poco ci collegheremo con Jacopo Casati di MC2 Live per sentire, insomma, come stanno andando i preparativi per questa sera a Perfect Circle.
1: Oh...
0: In quel di Ferrara.
1: In quel di Ferrara, Piazza Aerostea, Ferrara Summer Festival. Noi siamo, lo ricordiamo, la radio ufficiale per questa data. E quindi capiremo che aria tira. Tra l'altro possiamo dire, abbiamo visto, stanno arrivando lì anche la cavalleria.
0: Nessuno, se Ilaria.
1: La nostra Justin.
0: Sì, Justin, sì.
1: Stanno arrivando, sono partiti, cos'è, un'ora fa?
0: Non ne ho idea. Se puoi chiamarli e sentire.
1: No, era per dire, come non hai idea, erano qui. Vabbè, sì, insomma.
0: Non saranno partiti.
1: Per la prima volta nel vecchio continente dal 2018, abbiamo detto a Perfect Circle, appunto, in quel di...
0: Sì. 8 anni.
1: In quel di Ferrara, e quindi tra poco capiremo che aria tira, che atmosfera c'è, no? Non
0: so. Rigira. Rigira la ruota.
1: Ma sempre io?
0: Tu sei.
1: No, ma io ho perso il tour, è fallimento, poi tocca a te.
0: Vai.
1: Ecco.
0: Ci ho messo un po' di più.
1: Sai che l'ultima, sai che pende sempre un pochino.
0: Non è che pende.
1: 200 euro.
0: Basta. Cosa ci compri?
1: Ci devo giocare. Ma qual è il tabellone? Qual è la selezione?
0: Cosa ci compri con 200 euro?
1: Se indovino la lettera, perché sennò non... Qual è il tabellone?
0: Il tabellone
1: non c'è.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Non so, no.
0: 4 lettere.
1: Ecco.
0: Manca la prima.
1: Sì.
0: Uca.
1: Tuca.
0: No.
1: Tuca. L'ho inventato. Vabbè, tra poco a Ferrara, va.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia.
8: 12 e 28 minuti, pronti tra poco all'interno di Freccia delle Good Vibrations per andare in quel di Ferrara. Mi raccomando Ferrara, perché sai, poi è un attimo che uno entra in taxi.
9: Ah, l'hai trovato. Trovato.
10: Qui, Padova? Padova? Noi siamo a Milano, signora. No.
9: No.
10: Scusi, che treno abbiamo preso?
8: Ecco, che treno abbiamo preso?
9: Sempre e Padova.
8: E vedi che...
9: È sempre Padova.
8: C'entra un po' di...
9: Sì, perché le bretelle stradali funzionano bene, ferrovie sono
8: da sistemare,
9: un po' confusionali. Sì, sì. Sono
8: andremo a Ferrara, per esempio. Sì. Ferrara.
9: Tra poco. Sì, tra poco.

0: Roxy Music, More Than This, l'abbiamo detto, annunciato, siamo collegati con Jacopo Casati di MC2 Live. Ciao Jacopo, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti a Ferrara.
0: Oh, cominciamo con insomma bella inaugurazione, al di là del caldo che ci pare aver capito che anche lì un po' come qua
1: presente,
0: sì, l'ascella piange un po'.
2: Come fate a pensare a una cosa del genere?
1: Così, ce l'ha detto qualcuno che era lì,
2: c'è un io sto strisciando in quindi sì.
0: Sì. L'asfalto è l'ultima cosa da guardare. Senti, com'è lì la situazione?
2: Allora, la buona notizia è che è ventilato. C'è un caldo di Dio, ma è ventilato. Quindi, insomma, si arriverà sui 32 oggi, 33 domani, ma la minima è sui 18. Quindi queste sono informazioni da meteorologo, me ne rendo conto. Però c'è parecchia attesa. Oggi iniziamo con gli Aperture Circle che tornano in Italia dopo parecchi anni. Quindi, insomma, c'è fermento.
0: Tanta gente, no?
2: Sì, ottima affluenza, siamo intorno agli 8.000 per la giornata di oggi, la giornata di domani 15.000 sarà un pieno allucinante, data più piena della storia dei megadeti in Italia, quindi siamo molto contenti e molto carichi.
0: Ah, noi aspettiamo la data di stasera, abbiamo anche appunto Nessuno e Juliet che sono in dirittura d'arrivo, sì. Come abbiamo detto per Circle stasera, e poi domani ci risentiremo anche per capire come sta andando, più che altro saremo più vicini a questa grossa data dei Megadeth.
2: Sì, assolutamente, giusto per fare un po' di servizio pubblico per chi ci sta ascoltando e vi sta vedendo, oggi l'apertura della cassa è alle 15, l'apertura delle porte alle 17, prime band sul palco alle 19 e A.A. Williams alle 20, Jenny Beth, 21:15 a Perfect Circle, così anche chi si deve organizzare, si deve muovere, sa con precisione a che ora presentarsi. Domani data incredibile, un ritorno al vecchio Gods of Metal, per chi ha un po' di primavera sulle spalle lo sa bene, e domani gli schiaffi iniziano alle 3 di pomeriggio.
0: Allora, noi ci vediamo stasera poco dopo le 9, certo, per gli Aperture Circle. Domani ti ridisturbiamo, Jacopo, per sapere appunto qualcosa sui Megadeth, e poi ricorderemo anche di mercoledì, che sarà la volta degli Iron Maiden.
2: Non vedo l'ora, ragazzi, vi ringrazio.
0: A domani.
1: Grazie, Jacopo. Ciao.
2: Buon lavoro, ciao a tutti.

0: Radio Freccia.
1: 12:42 e dopo i Nothing But Thieves dalla nostra Top 20 con Evolution, insomma ringraziamo nuovamente Jacopo Casati, giusto?
2: Sì, per essere stato. Domani lo risentiamo, come detto, fino alle 12:30, quindi stasera 21 Perfect Circle, e domani invece ci concentriamo più su Megadeth e poi la data che avremo mercoledì a San Siro con gli Iron Maiden.
1: State sentendo anche dai promo che cioè, la programmazione poi verrà spostata proprio, no? A cominciare dalle 14, no? Quel giorno.
3: Non ci voglio andare a Ferrara, io voglio fare la polemica.
1: No, ma questo è
2: un punto. Siamo tornati.
1: Sì, non è che
2: giusto un
1: punto di vista.
2: Poi la polemica al sabato se può fare.

0: Ten Me an Angel, un po' di Scorpions, Altare Pagano, soluzione. Cos'è? Ara, non so se è tardi per la soluzione o c'è ora la radio.
1: Non ho capito.
0: Ieri.
1: Sì.
0: Parlando non sì. mi ricordo di cosa. Parole crociate.
1: Ah.
0: Ho detto Altare Pagano, soluzione. Ara. Ma ieri.
1: C'è sempre quella.
0: Sono passate 24 ore.
2: Sì.
1: Sì, qualcuno lo ha citato a proposito delle informazioni, non potevamo non trasmettere un pezzo.
3: Noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare?
4: Andare.
3: Sa, è una semplice informazione.
5: Sentite.
3: Sì, sì, signore.
5: Se volete andare al manicomio,
3: signore,
5: vi accompagno io.
3: Sì, signore. Eccoci.
1: Poi non ho mai capito perché il vigile a Milano, visto che siamo a Milano, si direbbe il Ghisa, gli chiede se venissero dalla Val Brembana. Non so, perché è come se venire da quella zona, peraltro molto bella, significasse avere qualche piccolo deficit, non so.
0: Apro e chiudo parentesi.
1: No, vabbè, chi viene magari da lì.
0: Non ho idea. Bisogna forse andare indietro nel tempo.
1: Sì, molto in questo caso.
0: Va bene, ultima ora.
1: Sediamo sui banchi di scuola.
0: Oh, per quale
1: visto
0: motivo?
1: Che è sabato e che è finita la scuola.
0: Sì.
1: E perché tra un po' lo sai, Maieli, cosa ti tocca?
0: Le volte.
1: C'è la ripetizione, certo, c'è la ripetizione di quello che è l'incubo di molti italiani.
0: Cioè?
1: Soprattutto chi ha, diciamo, 18-19 anni in quel periodo.
0: Esame
1: quindi
0: di Stato.
1: Quindi si ritorna.
0: Con che cosa cominciamo?
1: Quali sono le novità?
0: No, ma questo è non
1: soprattutto dell'orale.
0: Ma non esiste l'interrogazione sull'esame.
1: Perché no?
0: No.
1: Possiamo fare una cosa nuova,
0: no,
1: una variante sul
0: no.
1: tema.
0: Ma scegliere una materia e.
1: No, in parte che più di una, ma comunque non mi può fare come l'anno scorso che mi si sedeva. Bello che uso sempre questo dativo etico del mi.
0: Cos'è che
1: me,
0: usi?
1: Il dativo etico, mi si siede, mi fa questo. No, dicevo, non mi può sedere davanti e fare
0: va bene,
1: scena
0: non
1: muta.
0: Non siate dativi, non siate etici.
1: 366-663-4466.
0: Ascoltate Michael Kiwanuka.
1: Con lui e anche a chiudere una nuova top 20.
0: Electric Callboy e gli Osprey assieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Ore 13.
5: E quindi?
4: Si torna a scuola.
5: Mamma, che liberazione. Le volte che sento sto suono.
6: T'ha salvato la campanella.
4: Vanella.
6: T'ha salvato la campanella.
4: Quarta ora di Good Vibrations, buon pranzo, buon sabato da Double Lawrence. Un po' di novità per quello che attende, a cominciare da settimana prossima, un bel po' di maturandi.
5: Ma sai cos'è brutto perdere? Secondo me quella sensazione che hai i primi giorni, le prime volte delle scuole, cioè quando entri per la prima volta alle superiori.
4: Sì.
5: I primi, non lo so, le perdi un pochino crescendo.
4: Sì.
5: Cioè quel tipo di emozione, non stupore, legato alla scuola, esatto,
4: di curiosità,
5: di preoccupazione, di imbarazzo. Bello.
4: Il tuo compagno di banco per tanto tempo è stato lui, lo vogliamo dire?
5: No.
4: Ti ha passato diversi compiti.
5: No, ma è stato la mia foto profilo per un sacco di anni. Quella con l'asciugamano in testa. Perché io da grande,
7: per il momento, Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: dente che gli ha puntato alla tempia una pistola. Riproduzione di un'arma vera, poi rivelatasi a Pallini. L'episodio, che risale al 21 di maggio, sarebbe stato ripreso in un video. Nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma, un'auto pirata ha investito due ragazzi di 23 anni, uccidendone uno, ed è fuggita. A quanto ricostruito, la macchina ha travolto i due mentre camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi dileguarsi. L'altro giovane è ferito. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Da poco più di un anno era in semilibertà, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. In Venezuela è stato ucciso in un blitz aereo condotto dagli Stati Uniti Nino Guerrero, un famigerato leader della banda criminale Tren de Aragua. Per il capo del Pentagono Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi. A Verona, successo di pubblico e critica per l'avvio di stagione dell'Arena Opera Festival 2026, la serata inaugurale ha visto il trionfo della nuova Traviata Giuseppe Verdi, firmata dal regista scozzese Paul Curran, una serata che ha fatto registrare il tutto esaurito con più di 12.000 spettatori. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento meteo. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, rimonta da ovest l'anticiclone, garantirà una giornata ben soleggiata ovunque, con temperature in rialzo, massime anche oltre i 30 gradi. Sulle pianure del centro nord, ma ancora un clima piacevole per via dei bassi tassi di umidità, da segnalare qualche velatura in transito al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 16 minuti trainati dai Rolling Stones con In The Stars della nostra top 20. Andiamo. Perché ride sotto i baffi?
2: Quando ho sentito la campanella,
1: sì,
2: scrive qualcuno, mi è tornato un riflesso pavloviano di salivazione.
1: Sì.
2: Pensavo arrivasse Britney Spears con Hit Me One More Time.
1: Sì.
2: Sogno proibito di epoca. Vabbè, no, non è questo il caso.
1: Parleremo di maturità. Mm. Quali sono le novità?
2: Tante.
1: Tante.
2: Una, due, tre, quattro.
1: Quattro.
2: Quattro, sì, novità.
1: Sì.
2: Ho sbirciato gli appunti delle Lore.
1: Certo, in particolare sull'orale.
2: Quella lì è proprio una roba che trovo assurda.
1: Sì. Voto della condotta, ce ne sono diverse. Tra poco è. E ascolteremo anche il modello, possiamo già spoilerare,
2: sì,
1: del tipo.
2: Vabbè,
1: di.
2: Ma è sempre quello.
1: Esame.
2: È 10 anni, 11 anni
1: orale
2: che è sempre
1: che
2: quello.
1: Vorremmo.
2: 20 anni, quanto tempo ha quel film?
1: Non lo so.
2: Ma

0: Beh, a proposito di gruppi che seguiremo, 17 ottobre Unipol Forum di Milano, ci saranno anche loro, sapete che sono venuti poco tempo fa, alla fine di maggio, a trovarci. Ritrovate tutto su RTL 102.5 Play.
1: Non si può fare più scena muta.
0: Sì,
1: è vietato.
0: Questa, ricorderete la polemica dell'anno scorso?
1: Scena muta, arriva qualcuno con un fischietto,
0: sì.
1: No, cosa fanno? Fa la multa.
0: Sì, l'esame si considera valido solo se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove.
1: Io mi auguro sì, che qualora ci dovesse essere sì, una giusta causa, quindi succede qualcosa in un determinato liceo per cui gli studenti si devono ribellare, perché qualcosa non andava bene, e qualcuno arriva a regolare, non si può fare scena muta, va bene. Dice solo, va.
0: Okay.
1: Così
0: sì,
1: è valido,
0: sì,
1: no?
0: Bello.
1: No?
0: All'orale non si portano più tutte le materie, ma solo quattro.
1: Oh,
0: questa
1: a
0: è un'altra novità.
1: Della commissione?
0: Le due degli iscritti più altre due a scelta del ministro. Classico
1: che salutiamo.
0: Salutiamo. Classico, italiano, latino, matematica e storia, scientifico, matematica, storia e scienze naturali e così via, insomma. Nel colloquio di quest'anno viene valutato anche il grado di maturazione personale, non solo quello che uno sa e che ha dimostrato di sapere con quel che sa, ma anche chi è. Un po' come gli dei Sam che vagano
1: chiedendosi
0: i demoni o dei, adesso non mi ricordo,
1: Manum,
0: esatto,
1: chi Sam.
0: Tante
1: comunque fa molto ridere che tutto un sistema
0: sì,
1: istruzione, no, che funziona
0: di distruzione
1: da di Dio,
0: sì,
1: bello che le riforme le facciano nelle cose che contano meno. Va bene,
0: i commissari
1: sì,
0: sono sì, cinque, due interni, due esterni più il presidente, anche gli esterno, e poi abbiamo detto il voto della condotta che è determinante dall'anno scorso. Chi ha sei deve portare un elaborato di cittadinanza attiva e solidale. Non chiedeteci a gente che ha finito più di 20 anni fa che cosa si intenda, ma chi, se ci sono dei genitori, 366-663-4466.
1: Ecco.
0: Dai Deep Purple.
1: Dai.
0: Deep Purple a...
1: A Purple. Che c'è? Pensa a te.
0: Vedi, galla!
1: Una serie di colori, uno.
0: Uno solo.
1: Che è in viola. Che a noi ci piace.
0: Sì.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden.

concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.

0: 78 sa di felicità. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 13:31, tornati a scuola per un'oretta, le novità che riguardano l'esame della maturità.
2: Si comincia al 18 e adesso, insomma, tra pochi giorni.
1: Tante materie.
2: Sì.
1: Al vaglio le opzioni, 4, no, in realtà non sono al vaglio.
2: Sì, sono novità di quest'anno.
1: Già decise. Tra le tante, appunto, questa roba della scena muta all'orale, non lo puoi più fare, ti invalidano tutto il percorso, non l'esame. Sì.
2: Poi ha voglia a piangere o a urlare, come dicono gli Aerosmith, che arrivano tra poco. No, aperta gli scherzi, 366-663-4466. Se ci sono, insomma, degli genitori, no, di ragazzi impegnati. Oddio, dici questo, a me viene in mente anche un altro gruppo.
1: Che cosa? Ah, ma dopo facciamo un mix.
2: Lo facciamo anche. Che piangeva.
1: Aerosmith si chiama
2: Crying.

0: però buon sabato pomeriggio. The passion of the groove. Generation on the move. Alcazar. Join in on the
1: disco. Sentiamo tutti i componenti. Let the
0: music take you. Ryan at the discotheque. Questa è trasversalissima.
2: Possiamo salutare i componenti.
0: Chi è che salutiamo?
2: Tess
0: Merkel, cugina di Angela. Che salutiamo. Andreas Lundstedt.
2: Lina.
0: Vabbè, Lina Hedlund.
2: E Annika.
0: E questa è difficile. Kjærgaard.
2: Sì, credo.
0: Kjærgaard, non lo so.
2: Ma noi qual è l'esame vero orale che vorremmo? L'esame orale di maturità vero che vorremmo qual è?
3: Non partiamo per rompere un po' il ghiaccio velocemente. Sì, l'anno scorso è uscito greco e latino, sono stati fortunati i suoi colleghi, quest'anno purtroppo è uscito usi e costumi della PlayStation.
2: Allora, pensavo matematica e storia.
3: Per scaldarci, usi e costumi.
4: Gli usi a casa.
3: Bravo. Sì.
4: Costumi in tuta.
3: Tuta, possibilmente.
4: Bravo.
3: Tuta.
4: Sì.
3: I compiti vanno collocati temporaneamente, prima o dopo l'uso della PlayStation?
4: Si fanno dopo. Prima si usa la PlayStation e poi se rimane tempo si studia.
3: Bravo. In certe culture evolute i compiti
4: non si fanno.
3: Non si fanno. Benissimo.
4: Sì. Molto poi bene. La mamma ti deve sgridare.
3: No, la sa. Sì. Parli invece
2: l'ultimo
3: di un poeta contemporaneo, il poeta del nostro secolo.
4: È Luigi D'Alessio.
3: L'avevi detto?
4: Detto Gigi.
2: Che salutiamo anche lui.
0: Anche questa la sa. L'avevi sempre saputa.
2: L'avevi portata anche tu, usi e costumi della PlayStation? No. Oppure, cosa avevi portato tu?
0: La storia di Giovanni Passanante.
2: Ecco, ricordiamo l'istituto era un... Il tipo di scuola, l'istituto era un...
0: Liceo artistico.
2: Così. Quindi aveva a che fare con...
0: No.
2: Non pensavo,
0: sai? No.
2: E quindi perché l'avevi scelto? C'era una...
0: Perché mi interessava.
2: Ecco. Perché nella sua vita aveva fatto?
0: Aveva cercato di ammazzare Umberto II, credo, con un tagliacarte arrotondato.
2: Quindi storia, diciamo, l'argomento era...
0: Un cretino. Cioè ha provato a fare un attentato all'uomo più importante in quel momento, come se io cercassi di ucciderti con un dito. Ovviamente l'ha rinchiuso.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: È 13:47. Una decina di minuti abbondanti ancora insieme prima di chiudere questo appuntamento del sabato. Domani naturalmente di nuovo insieme, sì, con tutte le rubriche del Kazoo.
2: Ciao Lorenzo e ciao Double. Quella. Ancora che andiamo avanti con Crying at the Discotheque degli Alcazar. Ma un pezzo tipo, com'è che si chiamava? Sexual Guarantee? Quando lo passiamo, eh? Eh?
3: Arrivare fino in fondo? So if you want my
1: number, my sexual guarantee, and if you need my number. Ancora nel pomeriggio danza di Radio Freccia. Si chiama Sexual Guarantee e loro sono gli Alcazarra.

0: così facile perdersi, perché una volta passata questa canzone incredibile, cioè quella degli Akasar, Sexual Guaranteed, anche le camere
1: Sono un po' perse.
0: Si sono emozionate.
1: Sexual Guaranteed, salutiamo ancora sia i Guns che gli Akasar. Volevi far ascoltare?
0: Note e collaborazioni.
1: Sì, beh, insieme.
0: Sì, va bene. Sì. Riassunto, prego.
1: Riassunto, abbiamo cominciato da?
0: Dall'inizio.
1: House of the Dragon.
0: Parte dall'inizio,
1: sì.
0: E poi arriva alla fine.
1: Tre.
0: Sì. Citando Hercules e Xena.
1: Uscirà il 22 giugno la nuova stagione con Olympia. Riferimento a Xena. Sì.
0: Sì. Iolao e Olimpia. Sì. Ti salutiamo.
1: Poi? Le informazioni.
0: Sì.
1: Grande tema del mondo del 2026. Perché chiederle ancora a voce quando possediamo all'interno di un singolo oggetto?
0: Oppure perché chiederle quando...
1: Lo smartphone, tutto
0: chiederle
1: quanto?
0: Ad un singolo oggetto che possediamo quando possiamo chiedere la voce?
1: A una pluralità di soggetti.
0: Questa è stata la grande domanda. Ci siamo poi spostati a Ferrara,
1: insieme
0: a Jacopo, e risentiremo poi domani, sempre intorno alle 12.30, per sapere com'è andata innanzitutto la serata anche degli A Perfect Circle questa sera alle 21 appunto al Ferrara Summer Festival, e poi per sentire di domani e anche di mercoledì, perché saremo sia domani insieme ai Megadeth sempre a Ferrara e poi a Milano allo Stadio San Siro con gli Iron Maiden.
1: Un veloce ritorno sui banchi di scuola, in bocca al lupo a tutti i maturandi che iniziano il loro percorso la prossima settimana.
0: Los Maturandos.
1: Il famoso gruppo che insieme agli Alcazar facevano, se me lo ricordo. Sì. C'erano i Los Locos. Con le nuove regole dell'esame orale. Sì, un saluto.
0: Basta, ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, mi raccomando.
1: Sì. Greta Van Fleet a chiudere dalla Top 20 tra un istante, subito lui che stiamo riseguendo, anche fa parte degli
0: Ma artisti. Prima ancora.
1: Ah, anche lui. Questa fase era così.
0: Grazie per aver seguito Radio Freccia. Grazie per aver ascoltato anche la nostra parentesi dance. Veniamo domani. Stesso posto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto in questo momento, it's 2 o'clock, hello rockers and welcome. Diamo inizio in questo momento a un nuovo appuntamento con Electric Lady. Mi sono appena vista in radiovisione, non mi piaccio perché probabilmente questo sole sparato che abbiamo davanti al radiotrack altera un po' la mia percezione visiva. Eccomi con gli occhiali da sole, manco fossi Bono degli U2, ma un po' mi ci sento, quantomeno provo a fare la rockstar. Stavo dicendo, benvenuti, inizia ora Electric Ladyland dalle 14 sino alle 17, sempre con me, la vostra Cecil B, domani incluso, perché stiamo per chiudere questa prima settimana di trasferta estiva che ci ha portati fuori dai nostri canonici studi, quelli di Milano e quelli di Roma, per essere traghettati, almeno per quanto riguarda me e poi a partire da lunedì la nostra Ambra Marie, al Toscana Bella Camping Sandaia in provincia di Livorno, col mare a due passi e il profumo di pineta.

Ed erano i Queens of the Stone Age con Go With The Flow ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody, benvenuti a tutti voi che ci ascoltate in diretta qui sulle frequenze di Electric Ladyland, sulle frequenze di Radio Freccia, con la sottoscritta, ovvero la vostra Cecil B, that's me, sempre con il mio numero personale all'attivo, a cui potete scrivere per farmi sapere come state, dove siete diretti, se è iniziato il fine settimana, se siete da qualche parte di straordinario, se vi state godendo il mare, il sole, la montagna, il lago o anche solo il dolce far niente. Il numero è il seguente, proprio mio personale e anche personale di tutti gli altri speaker di Radio Freccia, ma questo perché siamo un po' famiglia, cioè ci passiamo al telefono, perché il senso di privacy e proprietà qui all'interno di Radio Freccia è switchato in senso di comune e comunità. Allora, 366-663-4466, questo è il numero per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video. Permettetemi di salutare anche chi mi accompagna in regia da una settimana a questa parte, il nostro Matteo Bonucci, che sarà con me appunto fino alla fine della settimana. Ora, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno.

oggi sono di ottimo umore perché ho fatto di nuovo un giro a cavallo, non ho più beccato gente in camporella, state tranquilli, però volevo ringraziare insomma anche i ragazzi di Pochente Horses che mi hanno promesso di vivere questa esperienza toscana veramente a 360 gradi, è stato incredibile, quindi thank you very much, mi mancherà la Toscana. Domani sarà una chiusura di diretta comunque un po' malinconica per le persone che magari vivono una vita frenetica di città come la mia. Quando riesci a staccare per una settimana e goderti veramente il posto in cui sei, senti che comunque questa cosa ti ha fatto bene.

Scott Surfing, Surfing USA, 14 minuti, esprimete un desiderio, che ore e minuti sono coincidenti, quindi le energie sono a nostro favore. I Beach Boys ci accompagnano verso, insomma, questo inizio di sabato, assieme di questa secondo me bellissima giornata di sole, che spero sia di sole per tutti, ma anche che non fosse magari bellissima, che sia di relax. E nel caso state per andare a lavorare, perché non escludiamo le persone che lavorano anche nel weekend, allora che sia una giornata di lavoro che non vi spacchi troppo le scatole. Stavo per dire un'altra cosa, invece mi do un po' di contegno, perché è giusto così. Vogliamo un po' di positività. Io ve lo sto dicendo oggi, perché domani poi dovrò tornare dopo le 17 a Milano, sperando di non beccare traffico. Sto cercando di autoindurmi il pensiero positivo senza avere paura di rimanere bloccata.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali. Radio Freccia. Walk time.
2: 14:25 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno. Siamo sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Saremo qua anche domani, per quanto mi riguarda, cioè io sarò qua fino a domani. Poi arriverà Ambra Marie che vi accompagnerà fino alla settimana successiva, quindi fino a domenica prossima, che se non vado errata dovrebbe essere domenica 21. Un inizio di estate che effettivamente inizia a proiettarci verso quella che poi sarà un altro tipo di trasferta, che arriverà da fine luglio e agosto, che ci porterà un po' in Calabria, un po' a Lipari, ma avremo modo poi di parlarne.

She wasn't exactly pretty and exactly small, whole lot of rosy. AC/DC a tagliare a metà così la nostra prima ora insieme. I love this song, mi mette un sacco di carica, con veramente nulla a togliere a tutto ciò che sono stati gli AC/DC da Back in Black in poi, però tutta la dimensione di Bon Scott, questa sua attitudine così poi a un certo punto autodistruttiva, ma anche così grezza e così potente e così reale, rendeva tutto quello che faceva credibile, rende l'idea di quello che intendo, cioè vedere Bon Scott, tu sapevi che tutto era vero, anche se non lo era, ci credevi comunque.

0: 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14:41 minuti, sempre con Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato 13 di giugno. C'è chi mi ha detto: uè, milanese, togli gli occhiali che sembri una con la puzza sotto il naso. No, ma l'ho già spiegato. È che allora siamo con il track a favore di luce solare e questa cosa un po' mi acceca, semplicemente questo. E poi sì, senti, fa rock and roll tenere gli occhiali anche dentro, ma poi veramente abbiamo la luce in faccia, ma si vede anche dal riflesso sulle mie lenti, e quindi è una questione anche di tutela dei miei occhi e anche di prevenzione nei confronti di un po' di mal di testa che mi accompagna sempre nel corso della giornata, quindi li tengo.

14:43 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia ovunque voi siate, con chiunque voi siate. Potrete anche ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. RTL 102.5 Play, va bene? Vi permette anche di accedere alla radiovisione, meglio di così. L'unica cosa che non fa, lo dico sempre, ormai questa battuta non fa più ridere, ma comunque la dirò, è il caffè, cioè non vi prepara il caffè, l'unica cosa, ma ci stiamo lavorando. Non so perché questa cosa mi rende dentro la mia testa esilarante, cioè forse perché è un po' un modo di dire, no? Quando tu dici, ah sai, ho preso un tagliaerba che però fa anche questo, quello, quell'altro, e il commento che ti viene a fare è, cosa, ti preparo anche il caffè? O sono l'unica che ha questo? Chiedo in regia, anche tu la fai sta battuta? Ah ok, vabbè, forse perché siamo entrambi lombardi, può darsi, può darsi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:52 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. Mi permettete di salutare un'amica, Laura, che mi ha detto: guarda, sto partendo per Marsalam per fare un safari sub. Goditelo, goditelo, goditelo. Un abbraccio a Laura, un abbraccio a tutti quelli che ci scrivono al nostro numero 366-663-4466, come Mania da Bergamo, come il nostro Francesco, che oltretutto conosce la zona. Prima stavo raccontando insomma di questo maneggio dove sono stata e mi ha detto: che bello casa mia, Cecina, un saluto. E ancora a Giordano e a Glenda, insomma grazie, grazie, grazie per tutti i messaggi che state scrivendo al 366-663-4466, che è il nostro punto di riferimento a notte fonda, va bene, di giorno prestissimo, va bene, potete scrivere a chi volete, cosa volete, quando volete, sempre rimanendo ovviamente in una forma di rispetto, di decenza. Non bisognerebbe neanche specificarlo, ma lo faccio perché va bene lo stesso. A quante citazioni di Lundini siamo arrivati questa settimana? 15? Può darsi, però ognuno ha le proprie ossessioni, sai quando dici descriviti in tre parole, rock, cavalli, Lundini, perfetto, prendi il pacchetto completo oppure ci vediamo probabilmente in un'altra vita, che era una cosa che si faceva in quel programma che si chiama The Club, In The Club, che facevano su un canale, tanto penso non esista più, All Music, no? Che era questo canale, perfetto, dove tu andavi, cioè c'era in questo spazio dove si andava in giro per i locali sparsi per tutta Italia e venivano intervistati dei ragazzi che erano single. Allora tu lasciavi tipo una sorta di nickname e dal numero che veniva in sovrappensione tu scrivevi: vorrei contattare Tizio e Caio, e la domanda tipica era: descriviti in tre parole, ed erano solare, permaloso, passionale, felice, contenta ma anche triste. Io ripeto, avrei risposto in tre parole: rock, cavalli e Lundini. Secondo me non mi avrebbe contattato proprio nessuno, me la sento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:59 minuti, in realtà ora le 15 in punto, e quindi niente, quindi allora Rockers and Welcome inizia la seconda ora di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è. E questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. Allora, oggi sia sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, ancora per oggi e domani per quanto mi riguarda, e a partire dal lunedì con la nostra Ambra Marie, sempre in questo orario che oscilla tra le 14 e le 17. Iniziamo subito con un classicone dei Kings, questa è All Day and All of the Night, che è praticamente dedicata al rock e alla programmazione di Freccia, tutto il giorno e la notte.

O'Day and All of the Night, i Kings, alle 15.03 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna, speriamo nel migliore dei modi, almeno fino alle 17, fino al cuore pulsante di questo pomeriggio. Vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Lo dico un attimo più lenta: 366-663-4466. Fra poco Modern Woman dalla nostra Top 20, ora ritroviamo gli Oasis, The Importance of Being Idle.

0: Radio Freccia.
1: 15 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno, sempre anche in radiovisione, i nostri due canali 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Allora, mi fa ridere che dei miei conterranei mi stanno chiedendo, ma si può, cioè adesso chiede regia, se ho i baffi? Deve essere un effetto della luce del nostro studio. A parte che posso dire una cosa, le donne hanno anche peluria sul viso, non ci trovo niente di sconvolgente, quindi alla risposta Cecil, ti prego, fai un primo piano perché non riusciamo a capire se i baffi. Sì, ce li ho. Quindi potete pure stare a fare un giretto alla larga senza avvicinarvi troppo, perché oltre ai baffi potrei avere qualcos'altro di molto più pericoloso, quindi non vi preoccupate, mi occupo io dei miei problemi.

non ce la faccio. Vi giuro, mi viene proprio da fare una mimica del corpo completamente distorto, perché come fai a sentire la fine di Hunger Strike senza sentire il cuore che piano piano inizia a cedere? Incredibile, cioè ogni volta che ascolto questa gigantesca canzone, questo inno potente di Temple of the Dog, dico, vabbè, a parte incredibile proprio l'incontro tra la voce di Eddie Vedder e quella di Chris Cornell, però mamma mia, Chris Cornell, cioè lui e Jeff Buckley credo siano stati tra i più giganteschi interpreti dell'estensione della voce, perché di cantanti con estensioni vocali incredibili ce ne sono state tantissime, ma persone in grado di arrivare così in alto da darti quella sensazione che adesso le loro corde vocali si strapperanno, cioè succederà qualcosa, e invece no, totale controllo di quello che stai facendo, riuscendo a dare un'intenzione anche quando vai su, su, su in altissimo e quando ritorni giù per continuare a rimanere in mezzo a noi comuni mortali. Fra poco cambiamo decisamente genere, ci sono i Black Keys ora e Coldplay, questa è Charlie Brown.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
5: Sono le 15:28 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno. Spero siate bene, spero che stiate passando un buon sabato. Io saluto ancora tutte le persone che ovviamente si stanno prendendo dei momenti per passare anche qua sul nostro Radio Track a fare due chiacchiere. Prima sono arrivate tre ragazzine giovanissime. Che dire educate è riduttivo, mi sono piaciute un sacco, infatti ho detto tornate anche domani perché c'era una vena di entusiasmo proprio nei confronti di tutto quello che è la radio, che ho trovato super di ispirazione, e poi un atteggiamento iper rispettoso e meraviglioso che spesso ci dimentichiamo, no? Con questa retorica, i giovani d'oggi non hanno speranze, bla bla bla. Il mondo si divide sempre e da sempre lo fa in persone piacevoli e persone di merda, e poi una grande zona grigia dove ogni tanto le persone tendono a spostarvisi, cioè una volta sei tu quello buono, una volta sei tu quello non esattamente corretto, come direbbero i francesi, c'est la vie. Oggi non so perché questa profondità nel continuare a guardare il mare mi sta tornando indietro. Meno male che a breve l'unica cosa che potrò guardare sarà Darsena di Milano, che è decisamente molto meno profonda.

Minuti sempre qui in diretta in Electric Ladyland in questo sabato 13 di giugno, spero che siate benissimo. C'è chi mi dice ciao Cécile, in riferimento al messaggio di prima, donna baffuta sempre piaciuta, hai ragione Nicola, ma infatti, ma posso dire, ma famose una risata, non so che ibrido di accenti ho creato in questo momento, è che sono troppo lontana da casa, cioè sono lontana da casa da troppo tempo, quindi il mio accento milanese inizia a vacillare, non è vero? Perché in questi giorni se c'è una cosa che mi hanno detto tutti è stata: ma te sei di Milano? E io sì, si sente, si sente con l'aria un po' scocciata pure, scusatemi, di cuore. Even when the sun goes down, he will leave me by myself. In the morning he returns, but he doesn't ever say much. So I don't wanna ride alone down this dark and lonesome road.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:44 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Siamo quasi in chiusura della seconda parte del nostro programma, ma non vi preoccupate perché avremo poi la terza ora che ci traghetterà verso, secondo me, il momento più bello del sabato. Dai, dalle 17 il sabato è tutto in prospettiva. È tutto in crescita, è tutto in attesa del piacere, che essa stessa il piacere, no? Com'era? Vabbè, chiedo scusa a Oscar Wilde, ogni tanto le citazioni le prendi dal lato opposto e ti ingarbugli quando invece basterebbe o riportarle fedelmente o semplicemente non riportarle.

Proprio oggi, non so per quale ragione, mi sono imbattuta in un reel che veniva preso dal primo film di Joker, al cui interno troviamo proprio Rock and Roll Part 2 di Gary Glitter, nella iconica scena di lui che scende le scale per la prima volta effettivamente vestito da Joker, e mi sono imbattuta nella scena in cui lui, diciamo, compie uno degli omicidi più efferati, no? Della pellicola, dove a un certo punto si ritrova con questi suoi due colleghi, di cui uno, insomma, verso cui lui prova grande odio e astio per il suo atteggiamento super violento nei propri confronti, mentre l'altro è un personaggio molto positivo, anche perché a sua volta preso in giro per questioni fisiche dalla società e delle persone con cui lavorano a loro volta. Non dico altro perché ho paura che magari poi descrivo questa scena troppo nello specifico e qualcuno mi dice: Joker, non l'ho ancora visto. Il che può sembrare impossibile, ma perché no? Magari qualcuno mi dice: l'ho proprio segnato nel film da recuperare quest'estate. Nel caso, il primo capitolo, recuperatelo.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:54 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato 13 di giugno. C'è chi mi dice: ciao Cecil, domani pomeriggio ci proverò ad ascoltarti da Piazza Ariostea. Stiamo parlando di Ferrara. Se non riuscirò, ci vedremo direttamente ai Maiden, sempre che io riesca ad arrivare intatto. Un abbraccione da Ale. Allora, caro Ale, bravo, mi hai dato un ottimo gancio anche per ricordare questa questione dei Maiden, che ovviamente so di aver già ricordato più e più volte, ma che ci tengo a sottolineare, sarà un giorno importantissimo anche per la storia della musica dal vivo del nostro paese, e non sto esagerando, io mi accollo questo tipo di commenti. Ma prima ancora di ricordare dei Maiden, che saranno il 17 di giugno a San Siro, per la prima volta una band di questo mondo, di queste sonorità, porta un live show in uno dei templi della musica live italiana, ma ancor prima, appunto, oggi e domani avremo gli occhi puntati su Ferrara, precisamente all'interno del Ferrara Summer Festival, perché stasera suoneranno gli Perfect Circle e domani sarà la volta dei Megadeth assieme agli Anthrax, ai Black Label Society, Cavalera, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente i concerti saranno in Piazza Ariostea. Noi siamo radio partner sia del concerto che ci sarà stasera, quindi gli Perfect Circle, sia quello di domani che vedi Megadeth Headliners. E la stessa cosa avverrà poi il prossimo mercoledì 17 di giugno, dove saremo partner di questa incredibile data, all'insegna degli Iron Maiden, all'insegna del metallo, all'insegna delle maglie degli Iron Maiden, perché non si può andare, a quanto abbiamo capito, a un concerto dei Maiden senza la maglia dei Maiden, come se fossero tutte delle matriosche, più o meno. Questa è la mia immagine degli Iron Maiden, non so se va bene, ma comunque ormai l'ho detto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono, che vi accompagna fino alla fine di questa ora, perché hello rockers and welcome. Stiamo dando un calcio d'inizio per rimanere così nel tema dei mondiali, perché sapete che io, grande appassionata di mondiali di calcio, anche se quest'anno l'Italia non è stata presa, o meglio non si è classifica, insomma me ne frega niente, cioè davvero, cioè dire che stasera Qatar-Svizzera, gioca Qatar-Svizzera, oppure stanotte Brasile-Marocco, mi hanno detto bella partita Brasile-Marocco, ci credo, cioè riesco a capire il perché, ma non ho chiaramente una competenza tecnica, è come quando ti insegnano le parolacce in inglese, no? Che tu dici... ho capito che questa parola non la devo usare perché effettivamente è una parolaccia, ma fino in fondo non ne capisci il significato, semplicemente sai che per qualcuno non è buono.

Gli Smashing Pumpkins con Disarm ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme per quanto riguarda questo sabato. Prima ho fatto un ingresso un po' misto, quindi rifacciamo le cose fatte bene. Hello Rockers and welcome, terza parte del nostro appuntamento del weekend, come sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Siamo in provincia di Livorno e per quanto mi riguarda sarò qui ancora domani fino alle 17, momento in cui mi metterò in macchina. Orario perfetto, mi hanno detto, per il rientro della domenica su Milano, sì, perché almeno vai pianino, non devi correre, non sai di fare, puoi andare proprio molto piano, speriamo bene, pregate per me, come si suol dire. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare, farmi sapere come state, dove siete diretti e come procede il fine settimana, ovvero il 366 663 4466. Arrivano Weezer nel frattempo, questa è Beverly Hills.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:11 minuti. Abbiamo appena ascoltato Jack White dalla nostra top 20 con God and the Broken Ribs. E c'è Ale che dice: beh, su questa base di Jack White, io ci canto sopra Without Me di Eminem. Come se io sapessi il testo. So everybody just follow me, 'cause we need a little. Va bene, è bello, ogni tanto ci sta provare a vedere il proprio senso del ritmo, se porta verso qualcosa di interessante, anche solo un mélange di generi inaspettato. Perché ogni tanto mi esce un po' di Francia? Perché proprio l'altro giorno sentivo, no, gente parlare dei mondiali, ma non c'è l'Italia, ma tu chi tifi? Ah no, io tifo il Brasile, ah io l'Uzbekistan, sosteniamo come dire gli allenatori italiani che si occupano di altre squadre, ah io tifo l'Argentina, e tutti facevano no, c'è solo una grande, come dire, costante in questi racconti, e che nessuno ti farà mai la Francia in Italia, salvo probabilmente persone italo-francesi, immagino, presumo. E questa cosa mi ha divertito, e quindi mi sono sentita un po' tirata in mezzo

16-15 minuti ritroviamo gli YouTube sulle frequenze di Freccia con Pride, con un urlo di In the Name of Love destinato a rimanere impresso nella memoria di tutti, un brano che arriva dal 1984 e che ancora ti trafigge per la sua potenza e per i suoi intenti. Almeno personalmente trovo sempre questo brano super potente, super importante. Sono le 16:16, in questi giorni continuo a dirvelo anche 16 secondi ora, che le ore e i minuti quando sono coincidenti sono a favore della nostra realizzazione di desideri, di quella wishlist di cose che vogliamo vedere realizzate davanti ai nostri occhi, quindi concentratevici fino a che non scoccano le 16:17. Si dice scoccano le 16:17? Può darsi. Magari no, scattano. Scoccare sono le frecce. Sto facendo un gran casino oggi, secondo me, perché qui in Toscana la temperatura si è nettamente alzata e io non riesco a gestire questa cosa. Gna faccio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro. Fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 16:26 minuti con la vostra Sessina al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon sabato, buon 13 giugno, sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, da cui trasmettiamo ormai da una settimanella e che si concluderà, per quanto mi riguarda, come esperienza domani, ma che aprirà poi alla seconda parte di questa trasferta estiva che lascerà spazio, per quanto riguarda i microfoni di Freccia, alla mia socia Ambra Marie. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, che siamo in radiovisione, i canali sono due, il 258 del Digitale Terrestre e il 738 di Sky, sempre in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Allora, in teoria questa canzone dovreste ascoltarla solo di venerdì, però da un certo punto di vista diventerebbe un limite, nel senso che è vero che i Cure ti dicono che di venerdì ci si innamora, però magari sabato stai anche più tranquillo, cioè nel senso, nella riflessione di quanto sia bello innamorarsi di venerdì, dici, però il sabato è anche bello non pensare a niente e farmi solo i fatti miei. Quindi vediamola sempre da una prospettiva o da quella più positiva.

Ed erano i Cure con Friday, I'm in love. 16:30 minuti, ci stiamo avvicinando verso il cuore pulsante di questo sabato pomeriggio. Stavo dicendo verso l'orario del tramonto. No, siamo ancora un po' sull'anticipo. Il tramonto è oggettivamente ancora posticipato ed è una cosa straordinaria di cui devo dire mi sento sempre molto fortunata. Cioè, il tramonto estivo lo vedi tutti i giorni, ormai da tanti anni, sempre per mesi e mesi, ma non dovrebbe mai passarti l'effetto che ti suscita. Certo, non è che tutti i tramonti sono sempre meravigliosi, incredibili. Ci sono quei giorni in cui i colori sembrano voler raccontarti una storia, virando dal rosa acceso al viola, all'arancione, quasi il rosso del sole che sembra diventare una palla di fuoco. Ci sono dei tramonti più discreti, non è che ogni giorno debba essere lo spettacolo della vita. Però fatto di concerti un momento, ragionando su quanto comunque sia bello l'impatto della luce che cambia, la famosa golden hour, che oltretutto è il momento in cui bisognerebbe farsi un sacco di foto. Cioè, io cerco sempre di approfittarmi, se ho un amico nei paraggi e c'è un bel contesto e la golden hour, allora 600 foto che mi durano poi per l'archivio dei prossimi 2 o 3 anni.

0: di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 16:39 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 13 di giugno. Vi ricordo come sempre che ci potete seguire sui nostri canali della Radiovisione 258 di Digitale, 738 di Sky, ma anche attraverso la nostra applicazione RTL 102.5 Play, che è gratuita, vi permette di ovviamente continuare ad ascoltare Radio Freccia, ma anche di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete approfondire sempre tenendo come punto di riferimento principale il nostro sito, che è radiofreccia.it. Provare per credere, è vero, è un sito veramente incredibile. Adesso devo un attimo calmarmi perché stavo partendo con una sorta di, per usare sempre una metafora equestre, di galoppo, e invece qua è meglio rallentare un attimo il ritmo perché arriva The River, Bruce Springsteen su Freccia.

Comunque prima c'ho scritto Alessio da Caserta che dice: buon weekend rocchettari, ai mondiali io simpatizzo con la Francia, anche col Brasile, colpa nostra che non ci siamo. E chiudiamo subito qua la polemica, perché non avrei nessun tipo di commento tecnico rispetto a questa affermazione. Cosa devo dire? Non lo so, però il fatto che prima ho dato per assodato che all'interno della vasta gamma di ascoltatori che seguono Radio Freccia non ci fosse nessuno che simpatizzasse per la Francia, e ho sbagliato. Il nostro ascoltatore dice: io sono Alessio, sono di Caserta e sì che simpatizzo per la Francia. Va bene, va bene. Sarai un po' solo in questa cosina, cosa ti devo dire? Purtroppo siamo un po' fraintesi noi francesi, che poi io di francese non ho proprio niente. Semplicemente quando mandai le richieste per l'Erasmus sono stata pescata per andare in Francia a studiare. Questo ha fatto sì che io imparassi questa lingua anche abbastanza forzatamente, se no non avrei avuto neanche uno straccio di amico, perché se non parli francese quelli là

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16:53 minuti e siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme con la vostra Cécile, che sono io, che insomma mi reputo molto molto felice di questi giorni insieme, anche per la partecipazione per i messaggi che state scrivendo. C'è chi dice: ciao Cécile, sai, anche conoscendo il francese è difficile avere degli amici francesi, te lo dice uno che ci vive da molto, ma non riuscirò mai a tifare per la Francia, forza Italia sempre. Salut Cécile, un gros bisou da Fabio, che ci scrive da Pau. Ma Fabio, scusami, da Pau? Nel senso che è una località francese o una località italiana? Adesso arriveranno i messaggi: Cécile, come fai a non saperlo? Forse dovevo evitare di chiedere questa cosa. Detto ciò, io vi ricordo che ovviamente anche domani chiuderemo questa settimana assieme. Mi trovate qua in diretta a partire dalle 14 fino alle 17, un giorno in cui poi passeremo un po' il testimone ad Ambra Marie, che sarà qua sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia nell'orario di Electric Ladyland, nei giorni in cui normalmente trovereste me. Diciamo che poi con il lunedì 22 rientreremo nel range degli orari, degli impegni e delle cose che facciamo poi normalmente, tipo il Tgigi, tipo magari anche qualche intervista, qualche specialino qua e là. A proposito di speciali, settimana scorsa, perché sembra passato un sacco di tempo, in realtà era solo settimana scorsa, siamo tornati sia con I Wanna Rock che con il Song to Song. Abbiamo ascoltato per la prima volta dall'inizio alla fine il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeons Lane. Insomma, se avete voglia di risentire anche questi speciali, nel caso di I Wanna Rock invece dedicato al Boss, dove abbiamo ascoltato tutte delle canzoni dal vivo che ci riportavano al regalo che vi abbiamo fatto, ovvero il cofanetto di questo live registrato nel 2024 ad Asbury Park assieme la High Street Band. Insomma, se avete voglia di rimmergervici sul nostro sito tramite l'app, tutti gli speciali, tutti i programmi in generale possono essere riascoltati, rivisti, saltati su dei pezzi e ripetuti invece su altri. È la canzone perfetta, Closing Time. Questa ve la dedico e vi do ovviamente un augurio di una bella serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, bentrovati amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo da una delle voci più grandi della storia della musica. Aretha Franklin arriva dal soul, dall'R&B, eppure è profondamente legata alla cultura del rock. Nel 1967 pubblica una canzone che diventa un inno perché incarna uno dei messaggi più importanti proprio del rock, ovvero quello di usare la musica come un gigantesco megafono per rivendicare i nostri spazi, i nostri diritti, l'emancipazione, la libertà. E non è un caso che questa canzone Respect venga pubblicata a un soffio da quella grande rivoluzione culturale, da quel momento di battaglie musicali, politiche, appunto culturali, che fu la Summer of Love, l'estate, quell'estate indimenticabile del 1968 della cultura hippie. Questa è Aretha Franklin e questa è Respect.

Rispetto a Aretha Franklin, da una dea del soul e l'R&B passiamo a un'altra dea dello stesso genere, Amy Winehouse, anche lei profondamente legata al mondo del rock. Qual è la connessione? Beh, lei era innamorata della chitarra elettrica. Era innamorata della chitarra elettrica quando era ragazzina, l'aveva letteralmente rubata a suo fratello e ci passava gran parte delle giornate. E in un'intervista aveva detto: la chitarra elettrica è l'oggetto più meraviglioso dell'universo, definizione con la quale io mi trovo assolutamente d'accordo. Diceva anche: quando salgo sul palco e ho la chitarra elettrica al collo, io mi sento invincibile, non può succedermi niente. E il suo idolo era Jimi Hendrix. Jimi Hendrix

0: Radio Freccia.
1: Le 17.10, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Oggi siamo partiti dal 1967 ascoltando Respect di Aretha Franklin, poi abbiamo parlato di Amy Winehouse, della sua passione per la chitarra elettrica, di quanto amasse Jimi Hendrix, e allora uniamo in puntini, restiamo nel 1967 quando proprio Jimi Hendrix pubblica il suo secondo album Axis Bold as Love. Dentro c'è un pezzo incredibile, io penso uno dei più folli e visionari della carriera musicale di Hendrix, è If Six Was Nine. Io in questo brano, è proprio il brano che scelgo quando devo far capire perché Hendrix era così avanti sui tempi. Dentro ci sono parti parlate, improvvisazioni, deflagrazioni di chitarra elettrica, un blues destrutturato, insomma è impossibile non accorgersi che dentro ci sono già i semi di quello che saranno Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Steve Vai, c'è tutto anticipato di decenni. Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix, If Six Was Nine, dal 1967, pura psichedelia, rock acido, musica veramente pazzesca. Hendrix è proprio la prova che secondo me è un vero virtuoso, un musicista si pesa non tanto per la quantità di note che suona, ma magari neanche per quanto bene le suona, ma per come le sceglie, proprio per la capacità di creare queste immagini, queste atmosfere, queste visioni, nel caso dei Hendrix letteralmente di anticiparle di decenni. Questo brano c'è tantissimo, ci sono persino semi di quello che sarà rock alternativo, la sperimentazione, c'è proprio tutto. A proposito di Hendrix, se vi piace, una nota di stile interessante questa: è uscito gli scorsi mesi la ristampa di un live del 1991 di Paul Gilbert. Paul Gilbert è uno shreddone, un metallaro, uno che è diventato famoso con i Mr. Big, prima con un gruppo di nicchia, i Razorex, però nel 1991 partecipa a un festival jazz, fa quasi ridere dirlo, in cui improvvisa letteralmente sul palco un set di pezzi di Jimi Hendrix ed è incredibile, c'è proprio l'attitudine hendrixiana ma con una tecnica pazzesca. Tribute to Jimi Hendrix di Paul Gilbert, andatevelo a cercare. Intanto ci ascoltiamo in Linkin Park.

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 17.24, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile. Oggi aleggia tra di noi, tra le nostre canzoni, lo spirito di Jimi Hendrix. L'abbiamo evocato raccontando che era uno degli idoli musicali di Amy Winehouse e poi abbiamo ascoltato la sua incredibile If Six Was Nine. Quando si parla di Jimi Hendrix, poi inevitabilmente da decenni ci si chiede: ma chi è stato il vero grande erede di Jimi Hendrix? E secondo me tante volte si finisce in un equivoco, perché si scomodano grandi virtuosi, grandi chitarristi, Steve Ray Vaughan, oppure un personaggio come Lenny Kravitz che stilisticamente va molto in quella direzione, oppure un virtuoso come Steve Vai. Ci si dimentica però che nel caso di Hendrix il fatto di suonare così bene la chitarra era la punta dell'iceberg di una personalità artistica gigantesca. Lui scriveva anche grandi canzoni, ma poi con quella maledetta chitarra lui ha influenzato la cultura, il costume, lo stile musicale. Per quello, se io devo pensare a qualcuno che ha suonato la chitarra in maniera innovativa, ha scritto canzoni incredibili, ma soprattutto ha condizionato, ispirato più una generazione di musicisti, penso inevitabilmente sempre a Kurt Cobain. Questi sono i Nirvana e questa è In Bloom.

Nirvana in Bloom dal loro album capolavoro Nevermind del 1991. Il tema però nel quale io vi sto trascinando è questo: chiedersi chi è stato il vero grande erede di Jimi Hendrix. E io resto dell'idea che Kurt Cobain sia per tantissimi aspetti il più votato a essere il vero grande erede di Jimi Hendrix. Ha segnato una generazione ispirando una maniera diversa di fare musica, ma condizionando anche il costume, il look, il grunge. Era tutto, era musica, attitudine, costume. E poi c'è l'aspetto innovativo alla chitarra. Certo, Hendrix era un virtuoso, suonava questi grappoli incantati, fantastici di note, però Cobain, anche con quei quattro accordi che infilava, riusciva a far suonare la band e la sua chitarra come un'orchestra. Nessuno ha avuto quel suono di chitarra così gigantesco. 366-663-4466, perché io sono molto curioso di sapere per voi chi è stato il grande erede di Jimi Hendrix. Intanto ci ascoltiamo Imagine Dragons.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Radio Freccia.
7: Le 17.37, amici, ma che bello. Allora, vi ho chiesto chi è secondo voi l'erede di Jimi Hendrix e al 366-663-4466 stanno arrivando messaggi, ne stanno arrivando tantissimi, uno più interessante dell'altro, per cui mi tengo poi la fine, l'ultimo intervento di quest'ora per leggere più interessanti, parlarli con voi, ma se avessi immaginato che questo argomento avrebbe acceso così tanto la vostra curiosità, beh, io direi che magari una volta ci facciamo una puntata dedicata. Un attimo però, passiamo a un periodo che io reputo aureo della storia del rock. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta e si vendono così tanti dischi in quel periodo che le etichette discografiche possono permettersi produzioni incredibili. Cioè l'idea non è solo fare tanti dischi e farli bene e preoccuparsi che ci siano delle grandi canzoni, c'è proprio la volontà di registrare dei dischi che siano perfetti anche proprio dal punto di vista del suono, del suonato. Sto pensando a Thriller di Michael Jackson, Hysteria dei Def Leppard, So di Peter Gabriel, 1984 dei Van Halen. Seeds of Love dei Tears for Fears va esattamente in questa direzione. È un disco monumentale, ma non solo dal punto di vista delle bellezze delle canzoni, proprio della qualità delle registrazioni, di chi è coinvolto a registrarle. Pensate che in questo capolavoro che sta arrivando adesso, Woman in Chains, ci sono due batteristi. C'è Manu Cachet, batterista incredibile, uno che ha suonato con Sting così come con Joe Satriani, un batterista raffinatissimo nella

prima parte, che è tutta così eterea e delicata. Poi quando serve la botta nel finale c'è Phil Collins, vabbè, non serve neanche dire, insomma, batterista dei Genesis, uno degli artisti più importanti di sempre. Quindi pensate cosa c'è all'interno di questi dischi proprio dal punto di vista del suono. Tears for Fears.

Tear for Fears, Woman in Chains. Ci si sente quasi in soggezione a iniziare a parlare sulla coda di questa canzone, perché è talmente perfetto il suono, la scrittura, l'esecuzione dei musicisti. Io davvero sono profondamente innamorato degli anni 80, del rock di quel periodo, e ogni volta che lo dici incorri in questo equivoco, in questa perplessità, perché è un decennio che spesso, no, è etichettato come il più frivolo a livello musicale e con molte cose commerciali. Il punto però è che c'erano dei dischi, degli artisti che suonavano in maniera eccelsa. Io credo che dipenda anche dal fatto che era un momento in cui era molto in auge la passione per il suonare bene. Andava fortissimo la fusion, era questo approccio del jazz che si possessava dell'estetica del rock, e c'erano band come i Level 42 che portavano nel rock del pop quella pronuncia, come in questo disco dei Tears for Fears che abbiamo appena sentito, adorati anni 80. Cambiamo genere, cambiamo periodo, ci ascoltiamo Alice Storm.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.52, amici, state ascoltando Radio Freccia, questa notte di stile. Io sono Gianni Roiatti. Oggi ci siamo fatti questo bellissimo viaggio musicale dove, partendo da Jimi Hendrix, ci siamo chiesti: ma chi è stato poi alla fine nella storia del rock l'erede di Hendrix? Allora, avete fatto esplodere la segreteria di Radio Freccia di messaggi, ce ne sono tantissimi. Allora, molti di voi, per esempio Romy cita Frank Zappa, sono tantissimi quelli che così in maniera secca dicono, pure Laura, Robin Trower, cioè, dicevo, citano un musicista. Le riflessioni che mi sono piaciute di più sono però quelle di, per esempio, Corrado, Manuela, che non citano un artista vero e proprio, ma addirittura una band che secondo loro ha incarnato alla perfezione lo spirito di Hendrix. Corrado resta nel grunge, dice i Pearl Jam. Manuela invece dice una cosa che mi trova molto d'accordo, cioè la grandezza di Hendrix è stato anche con il suo trio di riuscire a riempire così tanto, e a livello musicale, lei dice poi questa cosa bellissima, anche a livello emotivo, con il suono di soli tre strumenti. E da quel punto di vista cita i Police, che hanno secondo me comunque tutte quelle caratteristiche, grandi canzoni, innovativi dal punto di vista strumentale. Ragazzi, però, se mi fate parlare di Hendrix, Police, così io vado avanti a oltranza e arriviamo direttamente a domani alle 17 quando riparto. Quindi per oggi abbiamo finito, grazie dell'attenzione, vi lascio a Cat al Molo 17, sempre una gioia stare a parlare di musica con voi, e basta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17 di sabato 13 di giugno, eccezionalmente anche oggi con Wally Vostro al posto di Kat, che saluto, bacio e abbraccio fortissimamente e che ritroverete a partire dalla prossima settimana. Domani credo che ci sarà solo musica, insomma, poi vabbè, gli avvisi ai naviganti saranno dati più avanti. Comunque sta di fatto che fino alle 20 staremo insieme, con innanzitutto un ringraziamento e un abbraccio anche al nostro Gianni Royati, che in maniera magistrale ci ha accompagnati nel suo viaggio musicale fino a questo punto. Da qui per le prossime due ore quello che vi va. Innanzitutto il numero di telefono è a vostra disposizione, quindi 366 663 4466 per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, laddove ne avete voglia, perché non è mica un obbligo. L'altra cosa importante è la nostra musica. In questo caso cominciamo con una bella gara di Kiwi e Melon, cioè invenzione testo, perché questa è la canzone master proprio di quella roba lì. Si chiama Two Princess.

0: Beh, senza dubbio uno dei privilegi di cui godono le persone che sono appassionate di musica, oltre a così poter suggere dell'emozione, è quella di farsi scandire il tempo da note, canzoni, da insomma dischi che in qualche modo poi ci ricordiamo. Giusto così per sottolineare che il tempo passa, va inesorabile, dalla pubblicazione di questo disco A Pocket Full of Kryptonite degli Spin Doctors, che contiene Two Princes che abbiamo appena ascoltato, sono passati 33 anni, perché avveniva tutto nel 1993 in quello che è stato poi il più grande successo discografico firmato da questa band, Two Princes, che come dicevo prima è un po' la canzone simbolo del Kiwi Melon, no? Cioè dell'inventarsi le parole a caso, perché io sono convinto che l'80% delle persone che cantano questo pezzo non si sono mai neanche degnate di andare a vedere, ed è bello così. Va bene, dalla New York degli Spin Doctors ci spostiamo in California, perché a proposito di tempo scandito da dischi che in qualche modo hanno lasciato un segno, sono passati 25 anni dalla pubblicazione di Take Off Your Pants and Jacket dei Blink 182, e per celebrare questo 25esimo anniversario si parla già di una deluxe edition che è in uscita, di un probabile nuovo tour mondiale, però poi sapremo dirvi nell'arco del tempo. Nel frattempo li ascoltiamo con One More Time qui su Freccia.
1: Strangers from strange

0: Radio Fretta.
1: Sgagaruppi, 18 e 12 minuti, buon sabato, buon tredicesimo giorno di giugno, insieme a Wally Vostro ancora una volta qui su Freccia nel Molo 17 fino alle 20, per un pezzettino anche con Young People, sti ragazzi che sono veramente fuori di cotenna, come si diceva una volta. Fanno davvero questo mix sonoro in cui a un certo punto viene fuori anche quel pezzettino di metal, no? Quelle suggestioni che riportano un po' al mondo dei System of a Down, o comunque quella zona lì. La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Clouds ed è parte integrante della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare ogni giorno, a ogni ora. In realtà le ascoltiamo sempre 24 ore al giorno, perché è il nostro modo per tenerci sempre sul pezzo.

Beh, senza dubbio, alla fine degli anni 60, John Lennon e Yoko Ono erano probabilmente le persone più note al mondo, no? Più famose sul pianeta Terra, per tutta una serie di motivazioni che comprendono quella artistica ma anche quella sociopolitica, visto e considerato che non avevano mai perso occasione per schierarsi contro la violenza della guerra, per prendere posizione contro tutta una serie di ingiustizie sociali. Ad un certo punto questo continuo prendere le posizioni, per quel tipo di posizioni, portò anche alla formazione di una schiera di persone che non è che vedessero proprio di buon occhio questi due personaggi. E allora John Lennon mescolò l'amore per Yoko e la cronaca per tutto quello che stava accadendo e tirò fuori questa The Ballad of John and Yoko, che non è proprio una ballata, è un ritmo molto incalzante di rock and roll, registrata con l'aiuto di Paul McCartney, perché gli altri due Beatles, Ringo e George, erano presi, affaccendati in altre cose. Insomma, una canzone che poi è rimasta nella storia dei Beatles e della musica in generale. Fra pochissimo gli Amazons dalla Top 20 con Blood on the Bone. Subito invece il turno degli AC/DC qui su Freccia con Big Jack.

0: Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Freccia.
2: Dai, su, su. Dai che è sabato, dai che è il 13 di giugno, sono le 18:26 minuti, qui Molo 17, Wally vostro, Radio Freccia fino alle 20, in realtà Molo 17 fino alle 20, poi Radio Freccia 24 ore al giorno, la trovate sempre e comunque attiva. Ci sono dei messaggi? Prego!
3: Ciao Carlo, guarda, ieri sono andato a Firenze Lox con mia figlia a vedere Lenny Kravitz e Salmo. E Lenny Kravitz è stato grandissimo, ma insomma ce l'aspettavamo. Invece Salmo ha veramente spaccato e non pensavo fosse così bravo. Veramente, il suo progetto rock è veramente una cosa molto interessante, una bella boccata d'ossigeno per tutto il rock italiano.
2: Carlo, grazie per questa condivisione. Salmo è tanta roba, ma lo è da oramai tanti anni, è una realtà veramente meravigliosa, un rapper che sa attraversare i generi, che sa cantare di brutto, perché poi spacca veramente il microfono. Però mi dai l'assist perfetto per magari lanciare un argomento oggi, no? Non lo facciamo mai, però concedersi il lusso di cambiare idea o magari di conoscere qualcosa di nuovo in posti in cui non ti aspetti. Vi è mai capitato a livello musicale? 366 663 4466.

Si chiama Rock and Roll Star, questa canzone degli Oasis che secondo me almeno una volta al giorno va ascoltata perché ti fa sentire un po' Superman, no? E ce n'è bisogno tantissimo. Questo è il Molo 17, Wally vostro fino alle 20. Si parla di... in realtà abbiamo iniziato a parlare da pochissimo perché è arrivato questo messaggio di un amico, Carlo, che al 366-663-4466 ha raccontato di essere andato ieri a sentire al Firenze Rocks Lenny Kravitz e di essere rimasto molto colpito dal set precedente, in apertura appunto di Lenny Kravitz, di Salmo, che a quanto pare ha spaccato le targhe ai passerottini. Per qualcuno una novità, diciamo che per altri Salmo oramai è una realtà consolidata da molto tempo. Allora la domanda che vi pongo è questa qui: siccome cambiare idea o comunque conoscere, darsi l'opportunità di conoscere qualcosa di nuovo che vada anche un po' fuori dalla propria comfort zone è un lusso che a volte non ci concediamo, mi raccontate l'ultima volta in cui vi è capitata questa cosa qua? Cioè, per dire, siete capitati a un concerto e tac, siete rimasti folgorati da una band che, o da un artista che non avevate mai considerato, non solo nei concerti e magari anche, che ne so, vostro figlio, vostra nipote stava ascoltando una cosa, voi avete detto cacchio, ma questo qua è proprio bravo. 366-663-4466. Loro sono i Depeche Mode e questa si chiama Where's the Revolution? You've been kept dead.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Zan zan. 18 e 41 minuti con Wally nel Molo 17 su Radio Freccia fino alle 20. Dunque, si parlava di volte, quella volta, l'ultima volta in cui vi siete, come dire, sorpresi, avete scoperto qualcosa di nuovo dal punto di vista musicale. Prego.
5: Ciao Wally, ciao a tutti gli sfrecciati. Io qualche anno fa sono andato al concerto di B.B. King a Perugia, all'Umbria Jazz. Lui non era assolutamente in forma, per niente. Però prima ho assistito a uno spettacolo di Trombone Shorty che ho scoperto lì e poi negli anni ho continuato ad ascoltare e seguire. Un animale da palcoscenico, suona 4-5 strumenti, poi una band di 10 musicisti mostruosa, mostruosa.

0: I Cardigans con Loveful su Radio Freccia nel Molo 17, prego.
1: Beh, anni 90, Milano, Red Hot Chili Pepper, Harry Rollins di spalla. Folgorato. E Red Hot Chili Pepper non mi sono piaciuti.
0: Ma ti dirò, fratello, io ho sentito tante persone non apprezzare particolarmente le performance live dei Red Hot Chili Peppers, però lì entriamo nell'ambito del gusto soggettivo. Io per esempio non l'ho mai visti live, però ripeto, non mi è nuova questa voce. C'è per esempio Vale che dice: mi è successo l'anno scorso a Padova al concerto degli Iron Maiden di innamorarmi di una band che non avevo mai sentito prima, cioè gli Avatar, che erano in apertura. Non li conoscevo e mi sono piaciuti molto. Vedi, ma poi muoversi, no? Entrare in contatto con degli input nuovi, perché poi è impossibile conoscere tutto di tutti, cioè non siamo dei robot, dei computer che immagazzinano proprio tutto, o anche per scelta, no? A volte magari si hanno delle lacune su determinate band, su determinati artisti, però quando si entra in contatto con degli input nuovi, in qualche modo ci si arricchisce, no? In una direzione o nell'altra. C'è per esempio Ticcio da Udine che al 366-663-4466 va sul velluto proprio, perché dice: concerto degli U2 a Verona, primi di luglio, mi sembra il 2, gruppo spalla, Hyper Jam. Che dire, mi sono piaciuti loro, gli U2, insomma è tutta la storia, è tutto il cucuzzaro. Vabbè, ma lì giochiamo facili però, eh. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 di Freccia, Mother Woman con Johnny's Dream World, subito invece il turno dei Coldplay, questa si chiama Lovers in Japan.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17. Sono le 18:54 minuti, il che significa che la prima ora va in archivio anche grazie ai Modern Woman. Questa canzone, questa band che abbiamo appena ascoltato, la canzone si chiama Johnny's Dream World ed è un pezzo che insomma ha tanto a che fare con la psichedelia di fine anni 60, con quel mondo lì un po' Jefferson Airplane, ed è bello ritrovare anche in band del presente quelle suggestioni lì. Scaricate l'app RTL 102.5 Play se vi va, perché gratis vi permetterà di restare sempre e comunque in contatto con noi e per un pezzettino anche con i Metallica di The Memory

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17, insieme a quelli vostro eccezionalmente anche di sabato in questo 13° giorno di giugno che viviamo insieme per quanto riguarda il Molo.

fino alle 20, ma io ve lo ricordo sempre, Radio Freccia è sempre qui, tutti i giorni, compreso il weekend, perché non è che nel weekend andiamo in ferie, no, ci sono altre colleghe, altri colleghi pronti ad accogliervi e a far sì che quella sensazione di benessere possa essere in qualche modo aperta ancora di più, no? Allargata, allungata poi a seconda delle preferenze e delle precedenze. Anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso il nostro i nostri canali, non il nostro canale radiovisivo. Ogni tanto spariamo lì anche delle immagini, che poi quello ogni tanto in realtà è 24 ore al giorno, per cui che ne so, siete a casa, avete un viaggio lungo da fare, siete nel posto passeggeri, potete godervi anche le nostre immagini. Ripeto, 258 del digitale, 738 di Sky, tutto in HD. E per l'occasione ci sono anche i Clash. Questa si chiama The Magnificent Seven.

Ci sono dei personaggi che rimangono ingiustamente incastrati ai margini dei libri, no? Delle pagine dei libri della storia della musica. Uno di questi è Don Letts, un ragazzo di origini giamaicane che è all'inizio degli anni 70 vive a Londra e sbarca il lunario facendo il commesso in un negozio di abbigliamento, negozio che adesso vado a memoria, si chiamava Acme Attractions. Particolarità: lui è molto serio, lavora, è affidabile, ma per tutto il giorno, durante il suo turno, fa sentire la musica del suo paese, cioè della Giamaica, il reggae ad alto volume. Quella musica si propaga per le vie di Londra. Ad un certo punto viene opzionato dal proprietario del Roxy, questo locale leggendario a Covent Garden, sempre a Londra, per diventare il DJ di quel posto lì. Lui va, comincia a suonare la sua musica, ma ha un colpo di genio, cioè cominciare a mixare il reggae con i pochi dischi della nascente scena punk che erano reperibili. Lui non lo sa. Lo fa per piacere, lo fa perché è la musica che ama, ma in quel momento sta ponendo le basi per una forma di ispirazione altissima per tantissime band. Per esempio i Police, per esempio gli stessi Clash, che fanno propria quella lezione e rimangono poi sempre aperti verso altre suggestioni sonore, come nel caso di Magnificent Seven, che è proprio la trasposizione del suono che loro sentivano a New York, di Grandmaster Flash and the Furious Five, della Sugar Hill Gang, di tutto quel blocco rap che stava esplodendo. Ed è la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Baby Shambles, questa si chiama You Talk.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: 19:13 minuti, buon sabato, siete con Volli Vostro su Radio Freccia, a casa vostra, nel Molo 17 fino alle 20, rigorosamente in diretta. Poi vi lascerò per un'ora con la musica, dopodiché troverete Titania che si prenderà cura di voi. Abbiamo appena ascoltato Play Your Games, che è la nuova canzone dei Greta Van Fleet, i quali, dopo un po' di sgomento iniziale che hanno causato tra i vari fan, perché lanciavano un po' di messaggi criptici e difficili da comprendere, da contestualizzare, hanno pubblicato appunto questo pezzo, credo io, che anticipa l'uscita di un nuovo disco e probabilmente anche l'annuncio di tutta una serie di nuovi concerti. Perché quei messaggi erano criptici? Perché sembrava che fossero addirittura messaggi di avviso per un eventuale scioglimento del gruppo. Detto questo, sono tornati, sono in gran forma, sono anche in top 20 e noi siamo felici, perché insomma, quando c'è comunque gioventù che continua a tenere alta la bandiera del rock and roll, non possiamo che esserlo. Qui si torna un po' indietro invece, grazie ai Procol Harum e la meravigliosa A Wider Shade of Pale.

la fine di una storia d'amore è un peso per tutte le parti, no? Per chi deve dare la notizia, per chi quella notizia la riceve. E a un certo punto, alla fine degli anni 60, i Procol Harum scrissero una canzone che parlava proprio di questo, ma lo fecero in maniera molto particolare, perché è una situazione onirica, no? È quasi di sogno. C'è quest'uomo ubriaco che fa parte, cioè che è parte della coppia che si sta per lasciare, che quando dà la notizia, o meglio, quando vive questa fine della storia d'amore, definisce una sfumatura più bianca del pallido la faccia della donna che sta lasciando o che lo sta lasciando. Non si capisce fino in fondo, è anche un po' volutamente criptica questa canzone, che pubblicata nel 1967 è rimasta poi incastrata meravigliosamente nel paradiso delle canzoni incredibili, no? Con questo giro di piano, questo giro di tastiera che è davvero qualcosa di clamoroso. Va bene, Radio Freccia, 19 minuti, un buon momento per ascoltare i Rem con U Berlin.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Freccia.
4: Le 19:28 minuti di sabato 13 di giugno, la voce che sentite è eccezionalmente quella di Bolli Vostro. In genere mi sentite tra il lunedì e il giovedì. Questa settimana la nostra Kat, che è la proprietaria di questa fascia, era presa, era affaccendata in altre cose, per cui la ritroverete a partire dal prossimo venerdì. Fino alle 20 stiamo insieme, lo facciamo, si spera, nel migliore dei modi, con la vibrazione, quella giusta, quella che in qualche modo ci tiene in piedi, quella che dà vita poi al godimento acustico, no? E per farlo bisogna andare a pescare delle canzoni che a volte sono anche delle chicchette. Per esempio in questo caso Dave Matthews Band con The Space Between. Tanta roba, eh?

Ah, quanto amore che scorre su queste note qui. The Space Between, Dave Matthews Band su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Come detto, oggi è sabato, il 13 di giugno, siamo entrati a pie pari nella stagione estiva, diciamo, definiamola così, dei concerti, tanto è vero che il prossimo mercoledì 17 giugno saremo tutti in diretta, o meglio dalle 14 in avanti in diretta dallo Stadio San Siro per aspettare il concerto evento degli Iron Maiden. In questo momento però stanno arrivando un sacco di messaggi al 366-663-4466 di moltissime persone che sono in zona Ferrara, perché stasera lì, sempre con la partnership di Radio Freccia, suoneranno gli A Perfect Circle. Ne cito qualcuno: Tiziana, Veronica, Davide, che sono lì in zona a fare foto e selfie sotto gli striscioni di Radio Freccia. Peraltro adesso non vorrei dire una stupidata, ma credo che lì troverete il nostro Nessuno, il buon Nobody, che si aggira per le strade di Ferrara proprio in relazione a questo concerto. Se lo beccate, insomma, potreste bere tante birrette insieme, perché il Nobody, per quanto riguarda le birrette, dà veramente un sacco di soddisfazioni. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Musical Night Shift Superstar, subito invece su Freccia e Good Charlotte.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:39 minuti, sabato 13 di giugno, Wally Vostro nel Molo 17 ancora per più o meno 20 minuti, con l'ausilio dei Muse che sono tornati e torneranno nello specifico dal punto di vista discografico il 26 di giugno di quest'anno con il loro decimo disco di studio che si chiama The Wow Signal, seguito poi da un bel tour, insomma se ne andranno un po' in giro per il mondo a suonare e arriveranno anche in Italia venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026 all'Unipol Dome di Milano, per cui se siete fan, se vi interessano live, state sul pezzo perché a breve verranno messi i biglietti in vendita. Bello show, eh? Grande show quello che fanno i Muse live. Loro sono i Rush e questo è Tom Sawyer.

Beh, posso affermare con certezza che in un'ipotetica università della storia della musica una cattedra io e i Rush la darei molto volentieri, no? Qui siamo proprio a livello master. Li abbiamo appena ascoltati con Tom Sawyer e colgo l'occasione per ricordare che dopo 20 anni di assenza dalla scena live italiana i Rush torneranno nel bel paese. Lo faranno il 30 marzo 2027 all'Unipol Dome di Milano in occasione del 50 Something Euro 2027 Tour, ossia la celebrazione fondamentalmente dei 50 anni di storia di questa band e di musica di questa band. Sarà anche l'occasione per ricordare una parte fondamentale di questa formazione che è Neil Peart, il batterista leggendario scomparso oramai qualche tempo fa, uno che veramente con la batteria ha riscritto le regole per insomma quello strumento lì. A proposito

di band che sono in grado di prendere il suono e di modellarlo un po' come gli pare, subito dopo i Rush mi sembra coerente andare in zona Porcupine Tree. Su Radio Freccia è il turno di Of The New Day.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di sabato 13 di giugno. Sono le 19:54 minuti, il che significa che, come di consueto, anzi in realtà no, nel weekend le porte del Molo chiudono alle 21, eccezionalmente oggi chiudono alle 20 in favore di un'ora di musica che vi accompagnerà fino all'avvento di Titania, che a sua volta, niente, non riesco più a parlare, che a sua volta vi porterà fino alla mezzanotte. Abbiamo appena ascoltato Electric Callboy and the Offspring con Let the Good Times Roll, direttamente dalla nostra Top 20. Io non posso far altro che ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti, con le nostre dirette. Insomma, mi sembra un buon servizio, soprattutto perché è gratis. Quindi RTL 102.5 Play. Raga, grazie mille. Noi ci si becca lunedì a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema tu and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia, libera come noi.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia un'ultima luna un po' particolare. Vi avevo anticipato che ci saremmo trovati eccezionalmente anche questo sabato e questa domenica dalle 21. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ho una voce un po' nasale, ma l'importante è che ci sia. Questi sbalzi di temperatura, insomma, ogni tanto causano voci un po' così da naso tappato.

Natale. Radio Freccia. Saluto immediatamente la nostra Faustina. E poi arriva un messaggio di Alberto che dice: ma quale voce nasale, sei perfetta come Mary Poppins. Questa cosa mi ha fatto sorridere, perché in realtà a me è sempre piaciuto il film di Mary Poppins, ma lei mi risultava particolarmente antipatica. Tutto il resto dei personaggi, la storia mi è sempre piaciuta. Quando poi ho visto Saving Mr. Banks, che è un film bellissimo dove c'è anche Tom Hanks che interpreta Walt Disney, ho capito il perché risultava antipatico questo personaggio, che se lo diceva da sola che era praticamente perfetta sotto ogni aspetto. Quindi mi ha così riportato un po' indietro nel tempo a pensare l'effetto che mi faceva quel personaggio. Saluto anche Luciano, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Cosa state facendo in questo sabato sera? Vi state rilassando? State lavorando? State uscendo? Cosa state facendo?

0: Radio Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, io sono KSD eccezionalmente con voi questa sera, a parte la voce nasale però ci sono, e arrivano anche i vostri messaggi con Roberto da Domodossola che mi dice: ma KSD, lavori solo tu? No, molti di noi sono al Ferrara Summer Festival, quindi stanno lavorando da lì, infatti sentiremo anche Titani.

0: Ozzy Osbourne. Radio Freccia. E Daniele che scrive: Madonna, che musica strepitosa stai mettendo, sei nostalgica? No, ricordiamo che non selezioniamo noi le canzoni, a meno che non c'è una rubrica particolare e c'è l'addetto alla selezione che è Sau Tu Fau, quindi noi scopriamo la scaletta il giorno prima e non si può neanche accettare richieste. Già che ci sono lo dico, perché ogni tanto ci arriva qualche richiesta, perché appunto la scaletta è formata il giorno prima, quindi poi non si cambia più niente, non si può cambiare in diretta. Intanto abbiamo una sigla. Sì,
1: ma buonasera, l'ho capito solo adesso perché bisogna andare sul 258 del digitale terrestre, perché video shine the radio star, video shine the radio star, video shine the radio star. Hai capito perché brilli? Perché sei una star.
0: A me Salvo mette di buon umore comunque.

Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Radio Freccia.
3: Le 21:25 su Radio Freccia. Io lo dico sempre che è una grande famiglia Radio Freccia, almeno io posso parlare dell'ultima luna, di quando ci troviamo e condividiamo, ma non solo condividiamo, c'è anche del sostegno, perché molto spesso è capitato che magari uno sfrecciato, una sfrecciata si sentisse in qualche modo male o stesse vivendo un periodo difficile e condividesse, e poi arrivano sempre quei vostri messaggi che secondo me fanno molto bene, tipo questo.
4: Ciao Matteo, giustissimo rifugiarsi nella musica, poi con Ozzy Osbourne, neanche a farlo apposta. E comunque vadano gli esami, li affronteremo a testa alta per quello che saranno, ok? Un abbraccio da Mauro.
3: Secondo me qui c'è davvero tanta umanità, vicinanza, la parte bella dell'umanità.

0: Lenny Kravitz su Radio Freccia. Manda un messaggio di vicinanza e forza anche Simone, che ha passato un anno e mezzo durissimo ma è ancora qui a raccontarlo e ascoltare Radio Freccia. Intanto piccoli sfrecciati crescono, sì?
1: Già sfrecciati, io sono con la mamma e il papà, sono appena tornando a casa perché ero nata dai nonni. Ciao!
2: Tuo nome?
1: Vittoria. Ciao!
0: E così si comincia molto molto presto ad ascoltare buona musica. In realtà, se torniamo indietro nel tempo, magari abbiamo ascoltato anche della musica un po' opinabile, possiamo dire, però è giusto provare per capire poi le direzioni.

Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.41 su Radio Freccia, ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Saluto Peppe. Poi arriva anche un messaggio da Ivan che dice: ciao Cassidy, io sto stendendo i panni visto che lo scorso weekend ho dato parecchio, mi sa che ceno un po' TV e nanna. Ci sta assolutamente, anche perché non sta scritto da nessuna parte che uno il sabato sera deve per forza uscire, anche perché poi sappiamo che tipo dopo i 30, ma anche un po' prima, uno dice: sai che c'è, mi riposo. Dopo una settimana magari di lavoro uno è anche stanco. Poi saluto e ringrazio anche Anto che dice: grazie per la compagnia stasera, gradita in particolar modo. Grazie a te, e saluto anche Lorenzo.

The Beatles. Radio Freccia. Ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Al 366-6344-66 stiamo condividendo un po' questa serata, come sta andando, se state lavorando, vi state rilassando, se avete altri pensieri. Saluto Eli. E poi saluto Ste e gli faccio anche tanti auguri, perché scrive Sera Cassidy: non mi aspettavo la sorpresa, ma d'altronde oggi è il mio compleanno. Gemelli, ascendente gemelli, è nato di venerdì 13. Che disastro! Vabbè, per chi magari è superstizioso, poi gemelli, ascendente gemelli, sarai iperattivissimo, una cosa che non si può tenere proprio. Cioè sarai lì preso a fare miliardi di cose, per chi ci crede, chiaramente.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:52 su Radio Freccia, finisce questa prima ora insieme, ma ovviamente arriviamo fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno, dove ricordo che sentiremo anche Titania, come va in questo Ferrara Summer Festival. A questo proposito scrive anche Maria, che dice: ciao cara, sono Mary da Cagliari, in questo momento sono a Ferrara con il mio fidanzato che ti guarda in TV in attesa del concerto domani Megadeth. Quindi assolutamente qualcosa di interessante per domani, e molti sono già lì, molti appunto andranno domani e noi ci saremo anche domani, noi, in realtà loro, perché io sarò qui con voi, quindi comunque li sentiremo. In tutto ciò arriva anche questo messaggio, intanto saluto Dorian. Sì,
2: io ho appena chiuso e voglio tornare a casa, ma c'è il pellegrinaggio, quindi la strada è chiusa. No. Quindi mi manderanno per campi. No. E io ho il senso dell'orientamento di una banana.
1: No.
2: E quindi mi ritroveranno domani mattina a dormire in un campo di barbabietole.
1: Ma speriamo proprio di no, facci sapere. Noi comunque ci siamo, al massimo ti possiamo tenere compagnia. Invece il Bove, che è un tassista, molti sapranno, chiese di farmi gli auguri. Stasera porterò una montagna di donne isteriche per Robbie Williams. Gli metterò in Sepultura per riportarle alla ragione. Il metallaro Bove. E poi sì.
3: Ciao Cassidy, io sto andando a un moto raduno qui in paese, che questa sera è festa, la festa dei bikers, c'è un moto raduno e c'è una cover di Metallica, una cover band di Metallica, sto andando a far rumore. Ciao, buona serata.
1: Allora buona serata e buon divertimento. Poi arriva quest'altro messaggio che dice: una passeggiata nel centro di Chieti con mia figlia Ludovica, fermarsi sulle panchine e guardare la gente che passa. E poi...
4: Buonasera Cassidy, buonasera Sfrecciati. Io sto cercando parcheggio in centro a Pescara per fare un aperitivo, però non credo che lascerò mai una macchina.
1: No, nella stessa situazione della Sfrecciata, potremmo mettervi in contatto, vi fate compagnia in macchina, fermi lì in mezzo, uno in mezzo ai campi e l'altro poverino che continua a cercare parcheggio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia inizia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che Essidi eccezionalmente con voi questa sera con una voce nasale, ma ci sono, spero di non dar fastidio con sta voce qui così, però finché c'è va bene, secondo me l'importante è riuscire a comunicare. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, ci sono i vostri vocali. Vi ricordo anche che sentiremo Titania, visto che qualcuno prima ha scritto: ma oggi che si dice sei solo tu? No, sono un po' di persone, un po' di noi sono al Ferrara Summer Festival, quindi la sentiremo verso mezzanotte.

ACDC su Radio Freccia. Ultimo saluto ad Antonella, chiudiamo i saluti, grazie per le vostre condivisioni e io tornerei effettivamente indietro nel tempo, visto che prima stavamo parlando di piccoli sfrecciati crescono e ho detto anche che sicuramente abbiamo anche ascoltato canzoni, artisti magari all'epoca opinabili, però ognuno è libero di ascoltare quello che meglio crede, ma una ricerca dice che la musica che ascolti tra i 13 anni e i 17 anni ha la più forte influenza emotiva su appunto quello che è la nostra vita. E quindi io partirei da questo, tra i 13 e i 17 anni. E cosa stavate ascoltando? Non vale dire per forza qualcosa di rock, può essere qualsiasi cosa senza vergogna. Poi chiaro, ovviamente magari c'era anche il rock, altrimenti non saremmo qua. O magari qualcuno ha scoperto il mondo del rock dopo, può essere. Però che musica stavate ascoltando in quella fascia d'età?

0: e sicuramente tante cose diverse tra loro che magari apprezzate ancora o magari non apprezzate più. Non mi scrivete la lista della spesa, vi prego. Sì.
1: Buonasera Cassie di Valentina. Beh, qui andiamo in un lasso di tempo abbastanza ampio, cioè possiamo passare da Piaggio Antonacci e RAF, ho 40 anni, i System of Down, Iron Maiden, e Dream Theater e il resto dai 15 anni in poi. Diciamo c'è una netta differenza. Buona serata.
0: E poi ci sta anche che anche a tuttora si possa spaziare con la musica, ne parlavamo anche qualche giorno fa.

Ramones su Radio Freccia. E poi stavo pensando che effettivamente questa ricerca che dice che la musica che si ascolta tra i 13 e i 17 anni è quella più influente emotivamente, sì, effettivamente può avere un senso, cioè pensando ai miei ascolti di quell'età andavano già verso quello che sarebbe stato. Poi certo, andando avanti si conoscono cose in più e si può spaziare, però secondo me la sperimentazione, quella di ascolto quello, quell'altro, avviene prima dei 13 anni. Già a 13 anni secondo me si comincia già a capire quello che realmente piace, e poi andando avanti è chiaro che si capisce sempre di più che cosa piace, quindi è una fascia d'età che probabilmente dà un input già a una direzione.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club.

0: Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Radio Freccia.
6: Le 22.23 su Radio Freccia. La musica che si ascolta tra i 13 e i 17 anni è quella più influente emotivamente. Arriva questo messaggio da Dorian che dice le Zeppelin di Purple, Jethro Tull e anche Ramones. E poi, sì.
7: Ciao a tutti, sono Emiliana da Verona. Effettivamente non è cambiato proprio tantissimo. Ascoltavo David Bowie, Michael Jackson, i Queen, Pink Floyd, Depeche Mode, più o meno. Buonasera a tutti.
6: Dicevo che quella è un'età probabilmente che segna già la direzione che si prende poi nella vita.

Blur, Radio Freccia. Stavo pensando ai miei ascolti tra i 13 e i 17 anni ed ero molto verso i Red Hot, Foo Fighters, Aerosmith, quindi secondo me la direzione in quel periodo si prende. Però diciamo anche che è variabile, cioè non è che per forza bisogna ascoltare sempre le stesse cose, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, che si può ascoltare anche altro, che può essere anche opposto. Ad esempio arriva questo messaggio che dice: io tra 13 e 17 anni ero lacerato tra due carissimi amici, con uno ascoltavo solo e non sia mai altro Dire Straits, Pink Floyd, U2, e un altro che mi ha fatto conoscere Madonna, George Michael e Michael Jackson, e tuttora ho gusti estremamente eclettici.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22:37 su Radio Freccia. Sentiamo un messaggio di Carlo, sì?
2: Ciao, guarda, questa cosa penso che sia vera, del fatto che la musica che ascolta quell'età lì poi ti diventa fondamentale per te, perché io ho un fratello che ha 10 anni più di me e quindi mi ha introdotto più che altro ai Beatles fino a una certa età. Poi verso i 15-16 anni ho cominciato a scoprire il metal e quindi mi considero un po' un metallaro, anche se poi in seguito poi ho ampliato i miei orizzonti e ho cominciato ad ascoltare un po' più di tutto.
1: Metallaro con sfumature. Poi arriva anche questo messaggio che dice: pulis, you too, orme.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Costanzo scrive: a 13 anni ascoltavo la dance italiana, che secondo me era proprio bella. Poi, verso i 16 anni, ho avuto le due folgorazioni, i cantautori Bennato, De Gregori, Venditti, e il rock alla Springsteen, Dire Straits, Creedence, Bryan Adams, e in effetti sono tutti artisti che mi hanno profondamente segnato, mi emozionano proprio come allora. È vero, soprattutto in quel periodo, secondo me, le canzoni, la musica ascoltata in quel periodo, quando la riascoltiamo ci riporta a proprio un sentimento bello vivo. Poi non so, questa è un'esperienza personale che vedo che condivide anche Costanzo, magari anche per altri è così.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.49 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora insieme dell'ultima luna, eccezionalmente insieme. Io sono Cassidy, è un po' un ritorno alle origini, lo dico quando faccio il weekend, perché io ho cominciato nel weekend, adesso invece mi trovate in settimana dalle 22 a mezzanotte. E invece oggi e domani staremo insieme, però ricordo anche che dopo chiamiamo Titania per sapere com'è andata questa serata al Ferrara Summer Festival. Detto questo, stiamo parlando di gusti musicali tra i 13 e i 17 anni, perché a quanto dice la ricerca sono momenti molto influenti, quella musica è molto influente in quella fascia di età, e quindi vi ho chiesto che cosa ne pensate. Arriva questo messaggio da Francesca che dice: 14-15 anni mi facevano letteralmente impazzire gli Europe, ma anche Def Leppard, INXX, Billy Idol. A oggi, che ho 53 anni, credo che ero già un'anima rock. E invece sentiamo qui, sì.
2: Poi logicamente con gli anni ti conformi molto di più, perché raffini un po' i gusti musicali. Infatti con gli anni mi sono buttato sul progressive, Rush, King Crimson, altre band del genere, e pure italiani, PFM, Banco del Mondo Soccorso, Biglietto per l'Inferno, Balletto di Bronzo, ma ascolto anche molta fusion, tipo Miles Davis, oppure del buon jazz, tipo Gillespie, Dizzy.
1: Davis, mamma mia, fantastico. E poi vediamo anche qui, sì.
3: Ciao Cassidy.
1: Da Fabio.
3: All'epoca ascoltavo tanto il blues, perché lo suonavo alla chitarra, e quindi i brani blues me li dava ad ascoltare il mio maestro di chitarra. Poi ascoltavo i Beatles, Jimi Hendrix, i Rolling Stones e il grunge. All'epoca non c'era internet, non c'erano le tablature, per cui molto spesso quello che ascoltavo me lo tiravo giù con la diteggiatura per la chitarra. Un lavorone. Ciao da Fabio.
1: Eh sì, un tempo era così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22.59 su Radio Freccia comincia la terza ora insieme con me che è Sidi, eccezionalmente con voi, lo ripeto, prima che qualcuno dice ma Titania, no, Titania la sentiamo anche tra non molto, alla fine dell'ora al Ferrara Summer Festival, poi domani ci sarò nuovamente io e la sentiremo anche domani e poi si riprenderà la settimana normale, perché ricordo che normalmente ci troviamo dal lunedì al giovedì. Detto questo, stanno arrivando i vostri messaggi. La musica che si ascolta tra i 13 e i 17 anni è quella più influente e quindi stanno arrivando un po' i vostri gusti musicali dell'epoca. Intanto vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky.

Radio Red. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi per quanto riguarda i vostri ascolti tra i 13 e i 17 anni, che non devono essere per forza rock, stiamo parlando proprio della verità pura di com'era tra i 13 e i 17 anni. Emma scrive: io tra i 13 e i 17 anni ascoltavo i Guns, Nirvana, Aerosmith, Def Leppard, poi ho approfondito i classici del passato tipo Pink Floyd, ma sicuramente i primi ascolti sono quelli formativi. Poi arriva quest'altro messaggio che dice: io semplicemente ordine cronologico Simple Minds, Dire Straits, The Boss, Bryan Adams, The Doors, Pink Floyd, Blues Brothers. Uno su tutti sicuramente Bruce Springsteen.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia. La musica che ascoltiamo tra i 13 e i 17 anni è quella che ci influenza di più. Arriva questo messaggio da Ste che dice: volendo approfondire, credo che l'imprinting me l'abbia dato le colonne sonore dei film fantascienza, in primis The Gustibus. Beh, in realtà è molto vera questa cosa, perché ascoltando magari la colonna sonora di un film, come è capitato a me da bambina con Mrs. Doubtfire, che ho cominciato a dire wow, e quindi ho capito che gli Aerosmith potevano piacermi. Stessa cosa

0: Radio Freccia. Ok, ho bevuto un po' d'acqua e più o meno, dai, anche se non riesco molto ad accentuare le parole come al solito, infatti Freccia, faccio fatica a dirlo. Detto questo, vabbè, sono un po' così, ma va bene lo stesso, riusciamo a comunicare comunque fino a quando la voce c'è. Sì.
1: Sera a tutti sfrezzati, Giovanni da Reggio Emilia. Io a 15 anni mi hanno regalato lo stereo, primi tre dischi LP, Message in a Bottle, secondo l'EP dei Police, AC/DC, Back in Black, e per non farmi mancare un'alternativa, Alan Parsons Project, Friendly, A Turn of a Friendly Card. Ciao a tutti sfrecciati, buona serata.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:26 su Radio Freccia è arrivato un messaggio marzulliano ma molto interessante secondo me. Stiamo parlando di musica ascoltata tra i 13 e i 17 anni, che a quanto pare è quella musica che ti segna di più, e io mi ci ritrovo in questa cosa, nel senso che, come dicevo anche prima, è quella musica che se riascolto anche adesso ha un potere molto evocativo, cioè mi riporta proprio a quei tempi, però poi bisogna vedere anche come si è vissuto quel periodo storico. Questo messaggio dice Red Hot Chili Peppers e De André, e da allora i gusti non sono cambiati. Chissà se col tempo si cambia veramente o si diventa solo più uguali a se stessi. You know I can't be found.

0: cucina.
1: Don't be cruel. Elvis, su Radio Freccia. Antonella dice: per quanto mi riguarda non è vero, la mia strada musicale l'ho trovata attorno ai 18 anni con Manson, ma infatti chiaramente quando fanno delle ricerche sono delle statistiche su un tot di persone, quindi non è la verità assoluta, però quello che dice un po' la maggioranza, quindi ci sono sempre le eccezioni. Poi ricordiamo che, come dicevamo, andando avanti poi col tempo si conosce sempre più cose, più musica, magari qualcuno ci fa conoscere qualcosa di nuovo, quindi siamo sempre in evoluzione, ma questo in generale nella vita, quindi anche nella musica.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
2: Le 23.37 su Radio Freccia, stavo cercando di schiarirmi la voce per recuperarla, ce la facciamo ad arrivare a mezzanotte? Assolutamente sì, anche perché fra poco lascerò parlare Titania. Arriva questo messaggio che dice, da Giovanni: ricordo da bambino che ascoltavo le canzoni che passavano alla radio, però nel fine settimana la accendevo di notte con le cuffiette per non svegliare i genitori, per ascoltare i vari canali che trasmettevano dalla discoteca la musica house e simili, genere che ora non riesco più a sentire. Tralasciando il genere che può piacere o meno, però è bella questa immagine, no? Della radio, delle cuffiette, dell'ascoltare di notte per non svegliare i genitori. Bello.

0: Avicii, Green Day, su Radio Freccia. Ecco, questa era una di quelle canzoni che io ascoltavo proprio in quel periodo storico che stiamo trattando questa sera. Stiamo per concludere l'argomento, visto che dopo appunto chiameremo Titania per sapere com'è andata al Ferrara Summer Festival. Sentiamo un po'. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Ah, io ricordo che ascoltavo Tears for Fears, Elton John, qualche disco di mio padre, tra cui Elvis, e probabilmente sono anche stato influenzato da ciò che ascoltava la vicina, ovvero Julio Iglesias e Cocciante. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ah sì, arrivano varie influenze da tante parti, possono essere i genitori, gli amici, i parenti, i vicini di casa a questo punto e così via.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, ve l'ho detto, ce l'abbiamo, ma buonasera Titania direttamente dal Ferrara Summer Festival.
2: Ma buonasera a tutti quanti voi, un salutone a tutti i nostri ascoltatori e anche a chi magari sta tornando in questo momento.
1: Descrivici un po' com'è andata da questo pomeriggio che siete arrivati fino a questa sera al concerto.
2: Allora, i concerti sono stati tutti molto belli, ci sono state due aperture, tra l'altro avevamo una bella rappresentazione tutta al femminile che sicuramente ha portato un grande pregio a questo festival, i gruppi sono piaciuti tantissimo. Dopodiché è arrivato il momento degli Aperte Circle, momento chiaramente tanto atteso. E la gente non si è fatta attendere dall'acclamare anche il buon Keenan, che come di consueto si è messo bello in fondo al palco per farsi vedere il meno possibile, perché il nostro Maynard Keenan effettivamente è sempre stato uno di quei personaggi che è un po' l'antieroe delle favole, no? In questo caso l'antifrontman, colui che senti ma che vedi molto poco.
1: Bello, tanto mi che piace questo antifrontman.
2: Tutti i suoi musicisti. Come?
1: No, mi piace questa definizione dell'antifrontman.
2: È esattamente quello, perché a lui di apparire non è mai fregato un granché. Quindi il suo ruolo è semplicemente quello di spaccare il palco, perché il concerto è stato veramente perfetto da un punto di vista stilistico incredibile, ma lui effettivamente non si è mai visto più di tanto, tant'è che immagino anche che le persone che erano un po' più indietro abbiano fatto un po' fatica a vederlo. Già noi che eravamo nel pit facevamo tanta fatica, quindi
1: però a livello sonoro
2: che sia stato,
1: ti è
2: a livello
1: sentito
2: sonoro
1: tutto
2: è stato
1: alla grande. Va bene,
2: pazzesco,
1: ti ringrazio.
2: Una bella scaletta con anche tanti pezzi nuovi, oltre a quelli vecchi. E quindi direi che questo concerto è stato un gran concerto e mi raccomando, per tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando, domani ci vediamo sempre per Ferrara Summer Festival con i Megadeth Headliner.
1: Assolutamente sì, e noi ci sentiamo poi anche alla fine dell'ultima luna. Ti chiameremo così sapremo. Grazie Titania.
2: Grazie a te, ciao.
1: E noi ci sentiamo domani. Good night.

intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.